0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi

0: pur.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena.

0: ja ere.
1: R-E-S-A-K.
2: E59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Ciurma! Questo silenzio cos'è?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Proprio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 6 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 2 luglio, buona giornata. Ariete, stelle amiche, la luna non è più contraria, ma soprattutto Giove ha iniziato un transito molto importante, quindi c'è frenesia di arrivare, grande voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa. La giornata porta una situazione di grande vantaggio anche e soprattutto se vuoi liberarti di un peso. Novità in amore, Venere è ancora attiva. Il Toro guarda ai soldi, guarda le finanze, e con il nuovo transito di Giove alcuni contratti verranno rivisti, altri dovranno accettare proprio per motivi di quattrini situazioni che magari non sono al top. Però bisogna andare avanti, oltretutto qui bisogna pensare anche all'amore, visto che dal 9 Venere tornerà favorevole. Recupero netto per i Gemelli, quadro astrologico valido. C'è stato un rischio a giugno, c'è chi ha superato una prova, ma ora con Giove favorevole si può dire che il peggio è passato. Nei rapporti affettivi torna un ritmo più vivace. Cancro, la luna non è più contraria e la giornata risulta migliore. Vi chiedo se nelle ultime 48 ore ci siano state delle tensioni. Mercurio nel tuo segno rende la percezione di ciò che devi fare più chiara, e non escludo che chi ha cambiato gruppo, ruolo, addirittura azienda in casi estremi, ora da una parte sia molto motivato e dall'altra un po' in ansia. Il Leone è sempre molto avvantaggiato, poi se guardo il mese di luglio abbiamo tanti pianeti a favore, una piccola luna contraria non può portare disagi immensi, solo qualche ritardo, l'energia resta alta ma la giornata richiede qualche precauzione, soprattutto nel rapporto con gli altri. Vergine, ti sei liberato di un peso, Mercurio e Sole sono favorevoli, quindi chi ha abbandonato un'idea, un progetto può continuare senza problemi. Però ricordiamo che tu senza un'idea nella mente non sai stare. La Vergine è un segno cerebrale, quindi non può vivere senza una prospettiva, senza un orizzonte. Il lavoro offre opportunità, l'amore si risveglia dal 9. Bilancia, meglio delle ultime due, questa giornata riesce a darti qualcosa di più. Poi se ti senti un po' stanco e stressato è anche normale, perché stai facendo tante cose. Però ci sono due tipi di disagio. Quando ci si stanca e non si ottiene risultati, ovviamente ci arrabbiamo. Ma poi c'è anche la possibilità di tornare a casa stanchi, contenti di ciò che abbiamo fatto, e questo è il tuo caso. Lo Scorpione dovrebbe approfittare di questa giornata, magari per una piccola pausa di riflessione. Le coppie più solide hanno vissuto piccoli battibecchi, Venere dissonante dice che bisogna stringere i denti fino al 9, poi le cose andranno meglio. Il lavoro offre opportunità interessanti, ma anche una revisione di accordi e contratti. Attenzione ai soldi. Il Sagittario, configurazioni interessanti, ho spiegato più volte che luglio sarà un mese di grande intensità, di grande forza, poi Giove e Saturno indicano riconferme e anche opportunità di crescita. Lavoro favorito e amori intriganti sono in vista. Capricorno, Mercurio in opposizione dice attenzione alla gente che frequenti, non ti fidare di chi ti propone affari facili. Le coppie stanno andando comunque a gonfie vele e luglio promette bene. Che single può guardare oltre? Acquario, non restare lontano dalle occasioni, anche se il nuovo transito di Giove in opposizione porta a qualche problema nel lavoro, consegne in ritardo oppure in casi estremi addirittura la revisione di un accordo in maniera drastica. In amore ci vuole tanta pazienza. Il segno dei pesci potrebbe già organizzare il weekend che si rivelerà molto interessante. Si apre comunque un buon cielo con Mercurio favorevole. In amore dal 9 invece bisognerà

Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
5: Pioggia e sole

Radio Latte e Miele.

0: 6:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, buongiorno da tutti noi di Radio Latte e Miele.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: One, two, three.
2: È la solita zumba del mattino, dai, questa è Radio Latte e Miele, sono Enrico, saremo insieme per 3 ore, tiriamo sulla Claire, dobbiamo essere carichi. È giovedì, è il 2 luglio, quindi dobbiamo tenere duro oggi, domani arriverà il venerdì e poi il weekend, ve ne andrete al mare, in piscina e quant'altro. Ci facciamo compagnia 3 ore, iniziamo col primo disco, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima

duetto importante, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, in apertura, primo disco di oggi, buon giovedì 2 luglio a tutti. Ci sono le news adesso, ascoltiamo, vai, vediamo un po' di dare un occhio a quello che è accaduto nella notte, nella giornata di ieri, questa mattina. Intanto vi lancio lì la nostra domanda del giorno, così, perché io mi preoccupo per voi. Quindi oggi avete aperto gli occhi, vi siete svegliati e vi sentite quale libro? Veramente questo mese di luglio io ogni mattina vi chiederò cosa vi sentite, un po' così off topic, no? Come ci piace a noi. Quale libro ti senti oggi? 335 787 1910, ci sono le news.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2.

0: Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
7: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni, vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predda Niedda, strada 7.
9: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.

Agitiamo la Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso. Buongiorno da Radio Latte e Miele anche per oggi, giovedì 2 luglio. E vi sento che state bene. Siete carichi perché già state rispondendo alla mia domanda. Vi siete alzati oggi? Avete aperto gli occhi? Che libro vi sentite? Domani sarà un profumo, dopodomani un quadro. E chissà poi durante questo mese di luglio. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10. Iniziamo come ogni giorno con la nostra giornata mondiale. Oggi si celebra quella dedicata agli UFO, World UFO Day. È una data simbolica per ricordare il celebre incidente di Roswell del 1947, quando un misteriosissimo oggetto si schiantò nel deserto del New Mexico. Nata dai primi anni 2000, questa ricorrenza unisce gli appassionati di ufologia, gli scienziati oppure semplici curiosi, no? Che si mettono lì a leggere e ad approfondire. Da un lato incoraggia i governi a desecretare i file ufficiali sugli avvistamenti dei fenomeni anomali non identificati, i cosiddetti UAP. Dall'altro invita le persone a guardare il cielo, stimolando il dibattito sulla vita extraterrestre. Tra maratone di film, sessioni collettive di osservazione notturna delle stelle, la giornata celebra il fascino dell'ignoto. Non sono ignoti loro due. Giuli, Viaggio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone, tra l'altro nelle ultime settimane Giulia è passato proprio a trovarci, ha parlato di questo album bellissimo e dell'amicizia che è nata proprio con il signor Biagio. Dunque, giornata mondiale degli UFO e è stato veramente un periodo difficilissimo per il Venezuela, ovviamente tutti sappiamo quello che è accaduto, ancora si continua a scavare, ogni tanto mi appaiono anche dei reel, no, sui social network che strappano veramente il cuore. E in relazione a questo e in relazione agli UFO si può smentire una volta per tutte, ci sono tanti articoli, una teoria del complotto che era circolata proprio nelle ultime 24-25 ore sul terremoto del Venezuela in relazione agli UFO. Alcuni post su Facebook mostravano video di misteriosi oggetti globulari e fasci di laser rossi che, secondo la narrazione virale, avrebbero scansionato il terreno dall'alto alle 3 del mattino prima del sisma, citando un presunto progetto Blue Label. Il fact-checking dimostra che si tratta di una totale bufala e i filmati sono falsi e non hanno alcun legame appunto con l'evento. Le clip sono in realtà animazioni digitali realizzate da un artista e pubblicate su TikTok. Voi immaginate che la gente, a proposito di UFO, aveva pensato che in mezzo ci fossero loro, no? Prima del terremoto, prendendo un po' le misure. Ragazzi, veramente crediamo a tutto e soprattutto in un'epoca in cui i social network la fanno da padrona, crediamo ancor di più a queste cose. Veramente, ragazzi, pensiamo con il nostro cervello. Certe volte bisogna anche avere un po' più di grinta nel detox da social network. Ancora buongiorno da Radio Latte e Miele, buon giovedì 2 luglio.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
6: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
5: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
7: Iniziamo la nostra giornata al meglio, celebrando la musica italiana facendo insieme il primo viaggio nel tempo. Una rotonda sul mare, Fred Bongusto, 1964, e poi Anna Oxa, a cui affidiamo gli anni 80.

Eclissi totale, Anna Oxa, affidati a lei, gli anni 80. Questa era del 1984, un grande album che si intitolava La mia corsa. Tra l'altro dentro questo brano straordinario c'è anche lo zampino di Mario Lavezzi, una traccia che si muove su più sonorità. Era il 1984 e venne portato a Sanremo, no? Questo straordinario lavoro. Un salto al 1990 adesso nel nostro viaggio con Gianna Nannini, Sorridi, una delle perle più intense dell'album Scandalo, proprio della rocker toscana. Buongiorno da Radio Latte Miele.

0: Possiamo farlo nostro questo augurio. Sorridi, Gianna Nannini, giovedì 2 luglio, buona mattinata insieme a Radio Latte Miele. So che siete nel traffico, fra pochissimo ne parliamo. Facciamo un po' un conteggio di quanto tempo tutti noi passiamo proprio tra le macchine, perché è uscito un articolo ben dettagliato su come dovrebbe essere la giornata perfetta secondo la scienza. Bisogna svegliarsi alle 6 con la luce del sole, quindi io in questo, almeno in questo periodo, ci sono dentro con tutte le scarpe. Alle 7:15 bisogna fare una colazione ricca di proteine, quindi decidete voi, l'importante è che ci sia un bilanciamento e ci siano delle proteine all'interno. Alle ore 8 inizia con la task più tosta della giornata, cioè non lasciarla al dopo pranzo, no? L'impegno, quella cosa che vi mette ansia, stress, dovete affrontarla subito. Perché? Perché siete riposati, naturalmente. Alle 10:30 bisogna fare una breve pausa, specialmente all'aria aperta. Chi ne ha la possibilità, ecco, quella pausa diventa perfetta. Alle 13 bisogna mangiare senza utilizzare gli schermi, questa cosa già la sapevo, cari scienziati. Alle 3:30 è il momento ideale per il lavoro di squadra o brainstorming, cioè avete passato troppe ore da sole, quindi bisogna un attimino anche dialogare con i colleghi. Alle 6 del pomeriggio bisogna fare una breve passeggiata o un'attività fisica leggera. Alle 7 è il momento ideale per una cena leggera, bisogna mangiare presto perché così si digerisce prima di andare a letto, cioè alle 21 abbassare le luci e metti via gli schermi, al massimo è concesso un libro, e alle 22 bisogna assolutamente dormire. Ecco, questa è la giornata perfetta. Tra poco, a proposito di traffico, vi dirò che di intoppi nella giornata ce ne sono tantissimi, come per esempio impiegare 7 ore per andare al lavoro da casa.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
6: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere, e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
7: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Vado al FAS! La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

0: The Colors con Karma, questa è Radio Latte e Miele, buongiorno, questo è il nostro mattino insieme dalle 7 alle 10. Abbiamo parlato della giornata perfetta, come dovrebbe essere. Qualche messaggino dice per l'80% degli orari ci sono, bravi. E abbiamo anche un messaggino non per quanto riguarda la giornata ma la notte. Saluto Walter.
1: Buongiorno Latte e Miele.
0: Ciao.
1: Io questa notte con l'aria condizionata ho dormito bene.
0: E siamo contenti.
1: C'è stato anche un piccolo temporale a Milano.
0: Vero.
1: E vi saluto. Buona giornata, Walter, appunto da Milano.
0: Grazie Walter, ottima giornata. Devo dire che questa mattina il tempo era clemente e anche la temperatura godibilissima, dai. Circa 20 gradi, sta salendo adesso rapidamente, ma caro Walter, siamo in estate, cosa ci aspettiamo? Abbiamo detto della giornata perfetta, degli orari in cui fare determinate cose. Alle 9 spegnere gli schermi e alle 22 dormire durante la giornata. Spesso però ci sono degli intoppi, come per esempio il traffico da casa fino al lavoro, e gli automobilisti di tutto il mondo sprecano una quantità impressionante di tempo proprio intrappolati nelle code stradali. Ci sono dei dati globali del Traffic Scorecard di INRIX. I cittadini delle grandi metropoli perdono in media tra le 60 e le 120 ore l'anno fermi del traffico durante le ore di punta. Il primato negativo spetta a Londra, dove si superano le 150 ore. C'è poi Chicago, 155 ore, e Parigi con 138 ore. In Italia il record spetta ovviamente a Roma, che si posiziona tra le metropoli più congestionate al mondo. Siamo intorno alle 74 ore all'anno fermi nel traffico. Non va molto meglio a Milano, dove si sprecano 67 ore a una velocità media in coda di soli 22 km orari. Al terzo posto nazionale si piazza Brescia con 57 ore perse. Allora ricordo la domanda di oggi: che libro vi sentite? Fatemi sapere il vostro umore attraverso anche un emoticon, l'emoji, dai, prendete lo smartphone e attraverso un piccolo simbolino fatemi sapere come vi siete svegliati. 335 787 1910.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 2 luglio, buona giornata. Ariete, stelle amiche, la luna nel più contraria, ma soprattutto Giove ha iniziato un transito molto importante, quindi c'è frenesia di arrivare, grande voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa. La giornata porta una situazione di grande vantaggio anche e soprattutto se vuoi liberarti di un peso. Novità in amore, Venere è ancora attiva. Il Toro guarda ai soldi, guarda le finanze, e con il nuovo transito di Giove alcuni contratti verranno rivisti, altri dovranno accettare proprio per motivi di quattrini situazioni che magari non sono al top. Però bisogna andare avanti, oltretutto qui bisogna pensare anche all'amore, visto che dal 9 Venere tornerà favorevole. Recupero netto per i Gemelli, quadro astrologico valido, c'è stato un rischio a giugno, c'è chi ha superato una prova, ma ora con Giove favorevole si può dire che il peggio è passato. Nei rapporti affettivi torna un ritmo più vivace. Cancro, la luna non è più contraria e la giornata risulta migliore. Vi chiedo se nelle ultime 48 ore ci siano state delle tensioni. Mercurio nel tuo segno rende la percezione di ciò che devi fare più chiara, e non escludo che chi ha cambiato gruppo, ruolo, addirittura azienda in casi estremi, ora da una parte sia molto motivato e dall'altra un po' in ansia. Il Leone è sempre molto avvantaggiato, poi se guardo il mese di luglio abbiamo tanti pianeti a favore. Una piccola luna contraria non può portare disagi immensi, solo qualche ritardo. L'energia resta alta, ma la giornata richiede qualche precauzione, soprattutto nel rapporto con gli altri. Vergine, ti sei liberato di un peso, Mercurio e Sole sono favorevoli, quindi chi ha abbandonato un'idea, un progetto può continuare senza problemi. Però ricordiamo che tu senza un'idea nella mente non sai stare. La Vergine è un segno cerebrale, quindi non può vivere senza una prospettiva, senza un orizzonte. Il lavoro offre opportunità, l'amore si risveglia dal 9. Bilancia, meglio delle ultime due, questa giornata riesce a darti qualcosa di più. Poi se ti senti un po' stanco e stressato è anche normale, perché stai facendo tante cose. Però ci sono due tipi di disagio: quando ci si stanca e non si ottiene risultati, ovviamente ci arrabbiamo, ma poi c'è anche la possibilità di tornare a casa stanchi, contenti di ciò che abbiamo fatto, e questo è il tuo caso. Lo Scorpione dovrebbe approfittare di questa giornata magari per una piccola pausa di riflessione. Le coppie più solide hanno vissuto piccoli battibecchi, Venere dissonante dice che bisogna stringere i denti fino al 9, poi le cose andranno meglio. Il lavoro offre opportunità interessanti, ma anche una revisione di accordi e contratti. Attenzione ai soldi. Il Sagittario, configurazioni interessanti, ho spiegato più volte che luglio sarà un mese di grande intensità, di grande forza, poi Giove e Saturno indicano riconferme e anche opportunità di crescita. Lavoro favorito e amori intriganti sono in vista. Capricorno, Mercurio in opposizione dice attenzione alla gente che frequenti, non ti fidare di chi ti propone affari facili. Le coppie stanno andando comunque a gonfie vele e luglio promette bene. Che single può guardare oltre? Acquario, non restare lontano dalle occasioni, anche se il nuovo transito di Giove in opposizione porta qualche problema nel lavoro, consegne in ritardo oppure in casi estremi addirittura la revisione di un accordo in maniera drastica. In amore ci vuole tanta, tanta pazienza. Il segno dei pesci potrebbe già organizzare il weekend che si rivelerà molto interessante. Si apre comunque un buon cielo con Mercurio favorevole. In amore dal 9 invece bisognerà essere un pochino più critici, quindi se c'è qualcosa che non va meglio affrontarla oggi. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Bravissima Gaia con Bossa Nostra ci porta oltre le 8. Buon giovedì 2 luglio a tutti voi. Inizia la nostra seconda ora insieme. Ascoltiamo le news.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo. Ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel, un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
10: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione.

0: informazione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la Procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
1: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
0: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Spot.
3: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
4: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
3: Info e contatti su farserramenti.it.
5: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
6: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in Prima Classe.
7: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Baldetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
10: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
12: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini nel mattino di Radio Latte e Miele che si mettono lì e chiedono scusa in tutte le lingue del mondo. Anche parafrasando un pochino il film di Pieraccioni, in quel caso diceva ti amo, collegata tra l'altro alla prossima canzone che sta per arrivare, è una bella novità. Ci sono dei lavori che rappresentano un sogno per tutti noi, abbiamo parlato prima della giornata perfetta all'interno del quale si inserisce il traffico, l'intoppo per eccellenza, una di quegli elementi in cui ogni sindaco di ogni città nuovo dice eliminerò il traffico e le buche, puntualmente è impossibile soprattutto in città sovraffollate come per esempio Roma e Milano, ecco le abbiamo citate. Pensate che esiste chi viene pagato profumatamente, aggiungerei, per fare per esempio il collaudatore di letti, avete capito bene, hanno un compito questi, hanno il compito di dormire in qualche hotel a 5 stelle, quindi neanche le bettole, per giudicare il comfort dei materassi, il clima, come si sta, rumori, non rumori. Se non vi basta, c'è anche il mystery guest, cioè un ospite misterioso che alloggia gratis in alcuni resort da favola per testare tutti i servizi in incognito. Insomma, il lavoro perfetto esiste e vi aspetta sotto le coperte. Non sono finiti qui, tra poco ne elenchiamo altri. Intanto, ti amo, Michele Zarrillo.
1: Siamo arrivati.

0: siamo.
1: La novità del maestro Zarrillo si chiama così, Ti amo, che se ci pensiamo bene ci possiamo sforzare mesi e mesi, ma due parole così belle vicine con questo impatto non esistono. Bisognerebbe dirlo spesso alle persone che si amano, le persone che ci fanno, che ci riempiono la vita, che ci fanno compagnia durante la nostra esistenza, un po' come potremmo dire ti amo ai lavori dei sogni che stiamo elencando. Vi ho parlato di persone che vanno negli hotel di lusso o nei resort per testare i servizi e vengono pagati e anche tanto. Quantomeno dormi bene e dormi nel massimo comfort. Detto questo, ce ne sono anche altri, quindi il traffico qui non esiste. Il vostro ufficio potrebbe essere un bel parco divertimento perché ci sono grandi professionisti che vanno lì a testare gli scivoli d'acqua. Adesso è vero che è divertente, ma se sei il primo a testarlo può diventare anche pericoloso. Ci sono degli scivoli altissimi e metti che è stato costruito male, che lavoraccio, però comunque vieni pagato. Ma secondo me il lavoro più bello è la tata del panda, cioè giornate intere passate ad abbracciare e nutrire i cuccioli di panda per proteggere la loro specie. Io non so se voi siete tipi da scivolo mozzafiato di quelli altissimi, alti 200 metri, oppure tenerissimi abbracci ai panda. Io lascerei fare al caso, me ne prenderei tutte e due.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri,
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
9: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna che resta nella morsa del maltempo e del caldo, con piogge, tuoni, fulmini e forti raffiche di vento che hanno interessato Cagliari e l'area del capoluogo. Per oggi 2 luglio la Protezione Civile regionale ha diramato 2 distinti avvisi di allerta. Dalle 12 fino alla mezzanotte scatterà il codice giallo per rischio idrogeologico legato ai temporali, soprattutto nella Sardegna centro-occidentale, esclusi Sulcis e Oristanese. In vigore anche un'allerta gialla per rischio incendi che interesserà la parte occidentale dell'isola. Una giornata che si preannuncia dunque caratterizzata da condizioni meteo instabili e da un elevato livello di attenzione sul fronte della sicurezza. E proseguono a Cagliari i controlli dei carabinieri negli esercizi commerciali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato il gestore di un ristorante del centro cittadino dopo aver riscontrato presunte irregolarità nella gestione del personale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'amministratore della società non avrebbe garantito ai dipendenti un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dalle norme vigenti. Per le violazioni contestate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 1.850 euro. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro il rinnovo del regime di 41 bis disposto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso contestava la proroga di altri 2 anni del carcere duro per l'anarchico. Cospito, 58 anni, è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime speciale dal 2022. Con la decisione del Tribunale resta quindi confermata la misura restrittiva prevista dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Da ieri è operativo il nuovo collegamento aereo tra l'aeroporto di Alghero e il Marco Polo di Venezia, operato da Wizz Air. La rotta sarà attiva fino al 4 settembre con 3 frequenze settimanali. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con il nuovo collegamento salgono a 11 le destinazioni servite dalla compagnia del Nord Sardegna per l'estate 2026. 8 in partenza da Alghero, 3 da Olbia. Complessivamente Wizz Air mette a disposizione oltre 439.000 posti nella stagione estiva. Nello scalo di Alghero l'offerta registra un incremento del 253% rispetto all'estate dello scorso anno. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
13: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
14: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
15: E dove?
14: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
16: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
17: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli. Tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano. Assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
18: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: E sappiamo tutti che ormai i nostri viaggi nel tempo sono conosciuti in tutto il mondo. Dicono, ah, Italia? Spaghetti? Colosseo? Mandolino? E viaggi nel tempo di latte e miele. Edoardo Bennato si prende gli anni 70, è stata tutta.

0: 80 di Antonello Venditti, 1988. Poi questo sax, ragazzi, sotto, veramente graffiante, no? La fine di una storia che travolge e stravolge spesso le vite di tutti noi. Il grande Antonello, dai, su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 2 luglio a tutti voi. Siamo dentro il nostro viaggio nel tempo. Suonano poi gli anni 90, che erano stati sconvolti da tante guerre. E purtroppo, considerando anche la cronaca di oggi, con alcuni raid che avete ascoltato nelle nostre news, c'è bisogno di urlarlo ancora di più. Ci pensò Ligabue a scrivere questo brano nel 99 ed era in buona compagnia. Era con Giovanotti e Rock di Piero Pelù.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no,

Direi purtroppo sempre attuale questo brano, Il mio nome è Mai Più, scritta da Ligabue ed eseguita insieme a Jovanotti e Pelù, tra l'altro negli ultimi concerti nel tour degli stadi Ligabue l'ha sempre fatta, anche con grande malinconia, con immagini che mettono veramente l'ansia, perché veramente non se ne può più di queste notizie. Io però vi voglio parlare di una cosa bella, finalmente, perché l'estate si accende col funk e con il pop dei Dirotta su Cuba, che tornano a farci ballare con il loro nuovo tour Into the Groove, un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile di una band simbolo degli anni 90, del funk italiano e del pop, incontra un'energia tutta nuova. Ci sono gli ultimi lavori ed i loro grandissimi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del loro tour. I Dirotta su Cuba saranno il 14 luglio, dai, quindi manca pochissimo, poco più di 10 giorni, e saranno ad Arzachena in Sardegna, il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto, 31 luglio saranno a Brucoli, provincia di Siracusa.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
9: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
8: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
9: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse...
8: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.

0: E ci coccoliamo così, dai, con la sua voce, Giorgia, un successo del 2002 che si intitola Vivi davvero su Radio Latte Miele, seconda ora che sta andando via. Siamo alla fine, sono arrivate quasi le 9. Giorgia ed Emmanuel Lo, nelle ultime due settimane, il suo compagno, sono stati al centro di polemiche. Io posso fare uno sfogo proprio alla fine di questa seconda ora. Ma dietro una tastiera siamo tutti eroi, no? Perché sembra che abbiano assistito ad uno scippo, c'è anche un video. Erano dietro a dei turisti, è arrivato uno scippatore, ha cercato di togliere dal borsello i portafogli, no? Questo ladro a un turista, e tutti lì a giudicare, poteva intervenire. Ragazzi, ma siamo veramente così coraggiosi tutti? Io non credo, anche perché vedo molti video spesso di persone che vengono attaccate e nessuno fa nulla se non tirare fuori lo smartphone e fare dei video. Quindi adesso, perché Giorgia è famosa, ma cosa avrebbe potuto fare? Rischiare magari di essere malmenata per difendere un turista? E poi, scusate, è un portafogli, non è che stava facendo chissà cose così gravi. È chiaro, poi una cosa grave intervieni, magari chiami la polizia, però il mio sfogo, ecco, della fine della seconda ora è questa: che dietro ad una tastiera, che sia iPad, che sia telefono, che sia computer, siamo tutti fortissimi, tutti immortali e tutti ineluttabili come i vari Superman e Spider-Man della Marvel.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 9 e 2 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non poteva mancare il tormentone di Baby K, si chiama Tuca Macarena, insomma dai, ci fa ballare. Buon giovedì 2 luglio a chi ha aperto gli occhi adesso. Benvenuti su Radio Latte Miele. Abbiamo lasciato alle spalle le 9. Oggi sto cercando di capire con quale umore vi siete svegliati attraverso le vostre emoticon. Ne stanno arrivando tante. C'è Simone che mi ha mandato un emoticon di uno sul surf. Vabbè, vorresti andare al mare oppure sei al mare, Simone? Mandami una bella foto. Anzi, non me la mandare, altrimenti poi vado a finire che rosico un po'. Buongiorno a tutti, dai, il nostro numero 335-787-1910. Ci facciamo compagnia per un'altra oretta.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€

0: Adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia, all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
4: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
3: Info e contatti su farserramenti.it.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predaniet, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
8: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
9: Via Pasubio 13 Sassari. 079 67 66 484.
10: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
9: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
13: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
14: Un sorriso sicuro cambia tutto.
15: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
14: Sorridi, c'è Ichnos.
16: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
17: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
18: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
19: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
20: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predaniedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
22: E vado su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
23: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

splendida Comuni Immortali di Achille Lauro. Buon giovedì a tutti voi, buon mattino insieme a Radio Latte e Miele. Allora, ci siamo svegliati in un certo modo, sto ricevendo tanti messaggini con l'emoticon che vi ho richiesto, no? Cioè, che umore avete questa mattina? Non dovete sforzarvi troppo, bisogna prendere lo smartphone e indicarmi con un emoticon, con un emoji sola, con che tipo di umore vi siete svegliati e magari vi state recando al lavoro. A proposito di Achille Lauro, è sfumato il progetto autunnale che avrebbe dovuto vedere Achille Lauro protagonista di due serate evento in prima serata sulla Rai, e quindi è ufficialmente sfumato. L'iniziativa era pensata per mescolare la musica e lo spettacolo appunto in un innovativo format televisivo. Però per il cantante romano si apre una nuova prestigiosa vetrina su Mediaset, infatti sarà Canale 5 a trasmettere in autunno lo show registrato durante il suo importantissimo concerto del 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Andiamo adesso prima in Brasile con Irama che canta Cabana e poi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, perché sono in corso i mondiali di calcio.

Cabana Cantairama, ma anche La Mattina. Questa è La Mattina Gialla di Radio Latte Miele. Buon giovedì 2 luglio a tutti voi, e quindi andiamo, dai, a fare un punto su ciò che è accaduto nella giornata di ieri e nella notte ai mondiali di calcio che sono in corso fra Stati Uniti, Canada e Messico. L'Inghilterra nel tardo pomeriggio di ieri, ovviamente orario italiano, ha battuto la Repubblica Democratica del Congo per 2-1, non senza difficoltà. Harry Kane ha dovuto ribaltare con grande fatica una avversario molto tosto, e anche la sera il Belgio ha dovuto fare lo stesso perché perdeva 2-0, pensate, con il Senegal fino agli ultimi minuti. All'86esimo Lukaku ha accorciato le distanze e poi al 90esimo minuto Tielemans ha fatto il 2-2. Sono andate ai supplementari e dovuto poi essere un rigore a decidere la sfida proprio nel finale, quindi il Belgio che passa il turno, il Senegal è a casa. I padroni di casa proprio degli Stati Uniti hanno battuto poi nella notte la Bosnia Erzegovina per 2-0. Hanno segnato Balogun, che poi è stato espulso, e Tillman, e vanno avanti. Sono agli ottavi gli Stati Uniti, non hanno un turno difficilissimo al prossimo, quindi se la possono giocare potrebbe essere magari la sorpresa. Io il mio pronostico l'ho fatto, ho detto Francia, e ovviamente non è che bisogna essere così esperti per dirlo, perché è una squadra veramente incredibile da un punto di vista dei talenti, e chissà come andrà a finire. Molti italiani, col fatto che la nostra nazionale è assente, si sono messi a tifare per Ancelotti. In cuor mio lo sto facendo anch'io, ovviamente, ma il Brasile lo vedo un pochino indietro. Ancora buongiorno da Radio Latte e Miele, fatemi sapere con quale umore vi siete svegliati. Basta solo un emoticon, un emoji, per farmelo capire. 335 787 1910.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove, ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita, scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
6: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
9: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
13: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
14: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
15: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
16: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
17: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
18: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
22: Ancora mezz'oretta e poi ci salutiamo, ma io voglio viaggiare nel tempo, scavando nei nostri decenni della musica italiana. La grande Ornella Vanoni dal 61 canta Senza fine e poi Giuni Russo ci fa venire voglia di mare. Erano gli anni 80.

decenni che Giuni Russo ci fa urlare: voglio andare ad Alghero, mamma, in compagnia di uno straniero, di un italiano, da sola, quello che vuoi, bisogna andare a visitare quel mare. A proposito di Sardegna, in questi giorni mi sono innamorato dei lavori di un architetto. Questo architetto si chiama Alberto Ponis, è scomparso nel 2024 e il progetto culturale Abitare Costa Paradiso, promosso in gallura dall'associazione Hubut Lab, celebra proprio questo patrimonio architettonico. Cosa faceva il maestro? Incastonava delle case all'interno del panorama roccioso proprio della gallura. Queste rocce levigate dal maestrale per millenni, lui incastonava lì dentro, non casette così, ma case veramente belle, delle ville incredibili che non andavano poi ad intaccare uno dei panorami più belli che abbiamo in Italia, ma non solo, anche in Europa. Questa iniziativa è sostenuta dalla Regione Sardegna, prodotta in collaborazione proprio con l'Archivio Ponis, mira a riflettere sulla fragilità ma anche sulla bellezza della nostra natura, natura protagonista anche in una regione straordinaria del nord Europa, l'Irlanda, cantata da Fiorella Mannoia.

0: cielo d'Irlanda è dentro ognuno di noi, basta esserci andato una volta per innamorarsi di una regione incredibile. Cantata da Fiorella Mannoia, 1992, gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo, l'ultimo che trascorreremo insieme per oggi. 2 luglio 1897, noi dobbiamo ringraziare, soprattutto noi speaker, per sempre Guglielmo Marconi, perché si firma la storia. Ottiene il brevetto numero 12.039 per il suo sistema di telegrafia senza fili. Naturalmente non parliamo ancora di musica, programmi radiofonici, ma di impulsi elettrici, di codice Morse che viaggia nell'aria superando ostacoli naturali. Ha unito le intuizioni di altri scienziati alla sua geniale antenna e Marconi crea qualcosa di pratico e di rivoluzionario. Ovviamente siamo agli albori di tutto quello di cui godiamo adesso, ma quel giorno a Londra non nasce solo un dispositivo per comunicare con le navi sperse nell'oceano, ma si gettano proprio le basi per il nostro mondo super interconnesso. Non è più interconnesso, è super, ormai siamo forse troppo interconnessi. Senza quel brevetto, infatti, oggi non avremmo lo smartphone, il wifi e ovviamente questo mezzo straordinario che amerò personalmente per sempre, cioè la radio.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Spot.
9: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
10: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
11: Dove vai?
10: Vado al Fast!
12: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni, vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predda Nieda, strada 7.
13: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord
5: ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

Prosegue il mattino in musica di Radio Latte Miele con Gali, Casa Mia. Era il successo del 2024, un po' è stato il suo anno. Buon giovedì a tutti, io vi lascio nelle sapienti mani di Matilde Brizzi per le prossime tre ore. Noi ci ritroviamo domattina alle 7. Fra pochissimo vi do un paio di consigli e poi diamo il benvenuto a colei che vi porterà fino alle 13, fino all'orario del pranzo. A domani, ciao!

0: 9:59.
1: Benvenuta Matilde Brizzi, a te la mattina di Radio Latte Miele.
2: Anche il cognome hai elencato, così se qualcuno mi volesse denunciare.
1: No,
2: Matilde Brizzi. No, a me piace chiamarmi Matilde basta, sai?
1: Matilde,
2: non
1: Matildina.
2: Mi piace il mio cognome. No, no, le persone minute odiano i diminutivi.
1: Ma non è vero.
2: Te lo
1: è
2: giuro.
1: È dolcissima.
2: Te lo giuro, siamo,
1: Matildona,
2: siamo
1: come stai?
2: Matildona, buongiorno Enricone, tutto bene?
1: Sì, dai.
2: Senti, io so quello che hai fatto ieri sera, Harry.
1: Sì.
2: Arrivo così, arrivo con una domanda sociale.
1: Sì.
2: Ma soprattutto so di essere l'unica italiana che ieri sera non si è dedicata a Temptation Island.
1: Ti riferisci al trash per eccellenza.
2: Al trash per eccellenza. E quindi ti chiedo, perché gli italiani e le italiane sono così appassionate a Temptation Island, secondo te?
1: Perché i problemi degli altri
2: sì.
1: dimezzano i nostri.
2: Oh, questo è un ottimo.
1: Forse,
2: risposta.
1: No, ci piace ficcare il naso nei problemi di coppia.
2: Certo,
1: devo
2: certo.
1: dire che ho fatto lo zapping anche con col mondiale, quindi vedevo un po' il Belgio
2: okay.
1: e un po' Temptation Island, quindi si può fare una crasi. Al Belgio non c'è mai fine. Quindi questo è per chiudere
2: Harry,
1: oggi.
2: Questo è un ottimo saluto da parte tua.
1: Grazie,
2: non
1: no.
2: sarò così simpatica, ve lo dico e lo dichiaro già per le prossime 3 ore, ma meno male, cominciamo subito con il vostro ingrediente preferito, l'oroscopo di Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 2 luglio, buona giornata. Ariete, stelle amiche, la luna non è più contraria, ma soprattutto Giove ha iniziato un transito molto importante, quindi c'è frenesia di arrivare, grande voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa. La giornata porta una situazione di grande vantaggio anche e soprattutto se vuoi liberarti di un peso. Novità in amore, Venere è ancora attiva. Il Toro guarda ai soldi, guarda le finanze e con il nuovo transito di Giove alcuni contratti verranno rivisti, altri dovranno accettare proprio per motivi di quattrini situazioni che magari non sono al top. Però bisogna andare avanti, oltretutto qui bisogna pensare anche all'amore, visto che dal 9 Venere tornerà favorevole. Recupero netto per i gemelli, quadro astrologico valido, c'è stato un rischio a giugno, c'è chi ha superato una prova, ma ora con Giove favorevole si può dire che il peggio è passato. Nei rapporti affettivi torna un ritmo più vivace. Cancro, la luna non è più contraria e la giornata risulta migliore. Vi chiedo se nelle ultime 48 ore ci siano state delle tensioni. Mercurio nel tuo segno rende la percezione di ciò che devi fare più chiara e non escludo che chi ha cambiato gruppo, ruolo, addirittura azienda in casi estremi, ora da una parte sia molto motivato e dall'altra un po' in ansia. Il Leone è sempre molto avvantaggiato, poi se guardo il mese di luglio abbiamo tanti pianeti a favore, una piccola luna contraria non può portare disagi immensi, solo qualche ritardo, l'energia resta alta ma la giornata richiede qualche precauzione, soprattutto nel rapporto con gli altri. Vergine, ti sei liberato di un peso, Mercurio e Sole sono favorevoli, quindi chi ha abbandonato un'idea, un progetto può continuare senza problemi. Però ricordiamo che tu senza un'idea nella mente non sai stare, la Vergine è un segno cerebrale, quindi non può vivere senza una prospettiva, senza un orizzonte. Il lavoro offre opportunità, l'amore si risveglia dal 9. Bilancia, meglio delle ultime due, questa giornata riesce a darti qualcosa di più. Poi se ti senti un po' stanco e stressato è anche normale, perché stai facendo tante cose, però ci sono due tipi di disagio. Quando ci si stanca e non si ottiene risultati, ovviamente ci arrabbiamo, ma poi c'è anche la possibilità di tornare a casa stanchi, contenti di ciò che abbiamo fatto, e questo è il tuo caso. Lo Scorpione dovrebbe approfittare di questa giornata, magari per una piccola pausa di riflessione. Le coppie più solide hanno vissuto piccoli battibecchi, Venere dissonante dice che bisogna stringere i denti fino al 9, poi le cose andranno meglio. Il lavoro offre opportunità interessanti, ma anche una revisione di accordi e contratti. Attenzione ai soldi. Il Sagittario, configurazioni interessanti. Ho spiegato più volte che luglio sarà un mese di grande intensità, di grande forza. Poi Giove e Saturno indicano riconferme e anche opportunità di crescita. Lavoro favorito e amori intriganti sono in vista. Capricorno, Mercurio in opposizione dice attenzione alla gente che frequenti, non ti fidare di chi ti propone affari facili. Le coppie stanno andando comunque a gonfie vele e luglio promette bene. Che single può guardare oltre? Acquario, non restare lontano dalle occasioni, anche se il nuovo transito di Giove in opposizione porta a qualche problema nel lavoro, consegne in ritardo oppure in casi estremi addirittura la revisione di un accordo in maniera drastica. In amore ci vuole tanta, tanta pazienza. Il segno dei pesci potrebbe già organizzare il weekend che si rivelerà molto interessante. Si apre comunque un buon cielo con Mercurio favorevole. In amore dal 9 invece bisognerà essere un pochino più critici, quindi se c'è qualcosa che non va meglio affrontarla oggi. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ho scoperto che una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2026 sono proprio Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro ultima canzone Canto d'amore, perché piace anche tantissimo la programmazione musicale, ecco, che accompagna le avventure e le disavventure delle coppie del programma di Temptation Island. Allora, buongiorno, è appena passato l'oroscopo di Paolo Fox, se ve lo siete persi www.lattemiele.com, ma arriva anche la perla che apparecchia le nostre tre ore insieme di oggi. Perla scritta da Herman S., nato oggi alla fine dell'Ottocento, uno scrittore non così felice, devo dire, non così ottimista. Ho trovato la frase forse più felice per voi. Prego, regia. Grazie. L'arte della vita sta nell'imparare a soffrire, ma anche nell'imparare a sorridere.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
8: Come fossi una bambola.
7: Fatti bravo, rap. Storiali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
9: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebriani, che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare del

0: La terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21.45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot.
2: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipollini e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
8: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona! Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
14: Benvenuti da Lumen.
12: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
14: Vivi il gusto, vivi Lumen.
12: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
15: Thank you.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.

sono irrecuperabile, però lo so e ci scrivo anche una canzone. Trigno con Ermal Meta su Radio Latte Miele. A proposito di sbagli o strafalcioni irrecuperabili, è arrivata una raccolta a cui ci dedichiamo tutti gli anni, tutte le estati, qui su Latte Miele, quando ci sono io. Quando arriva questo periodo, la maturità 2026, poi non si dovrebbe più chiamare così, si chiamano ufficialmente esami di Stato, è agli sgoccioli, ma sono stati già raccolti e sono diventati già virali nel web alcuni dei peggiori e quindi dei migliori strafalcioni commessi dai maturandi e le maturande di quest'anno. Questa raccolta è a cura della testata online leggo.it, ma anche dell'osservatorio strafalcioni, esiste, ve lo giuro, c'è una pagina web dedicata che si chiama così, scuola.net, scuola scritto con la K. È una raccolta che da un lato fa ridere, da un lato fa anche riflettere. Sono errori che probabilmente avremmo potuto fare anche noi, e partiamo dai classici, partiamo dalla letteratura, e purtroppo con i classici si tende a sbagliare di più. È un po' quello che succede ai falò con le canzoni di Lucio Battisti. Tu pensi di saperle cantare e quindi le stoni, no? Sistematicamente. Allora, i protagonisti dei libri, delle avventure famosissime di Luigi Pirandello sono stati veramente revisionati, quindi Vitangelo Moscarda, che è il protagonista di Uno, Nessuno e Centomila, è diventato Vitangelo Mostarda. Niente a che vedere però con la sorte che è toccata a Il fu Mattia Pascal, il protagonista dell'omonimo libro, che è diventato Il fu Mattia Pasquale, abbiamo tradotto così, oppure Il fu Mattia Bazar. Questo è il più bello, perché immagino che questi maturandi ascoltino una radio piena di musica italiana incredibile come Radio Latte Miele, quindi io personalmente li scuso. Arriva Malika Yan su

0: Malika Ayane, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte e Miele, Una possibilità, un testo in cui lei stessa cita il proemio dell'Iliade, mentre noi stavamo proprio parlando degli strafalcioni raccolti a seguito della maturità 2026, soprattutto in ambito letterario. Canta mio diva del Pelide Achille, anche qui vedete, anche noi possiamo sbagliare. Pelide o Pelide? 335, te lo sai? La regia lo sa, Pelide, 335-787-1910, come sempre il numero al quale correggerci. L'ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei, che poi sarebbero i Greci. Torniamo agli strafalcioni raccolti dall'osservatorio Strafalcioni. Esiste proprio questa bretella letteraria della testata online scuola.net. Allora, eravamo ai grandi classiconi, per esempio la poetica del fanciullino che ci ha regalato nella sua carriera Giovanni Pascoli è stata trasformata in uno di questi strafalcioni nella fanciullaggine, la poetica della fanciullaggine. La tendenza è quello di rendere tutto molto informale e molto pop e rifarsi a riferimenti un pochino più noti. È stato sbagliato anche il nome di Alessandro Manzoni, ok? È diventato Alberto Manzoni, forse per un omaggio ad Alberto Angela, quindi un divulgatore un pochino più recente. Ma soprattutto il signor Alessandro Manzoni è stato confuso con Marco Mengoni, e quindi qui ripeto, secondo me i giovani di oggi, classe 2007, che hanno fatto la maturità, ascoltano tutti Radio Latte e Miele.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna che resta nella morsa del maltempo e del caldo, con piogge, tuoni, fulmini e forti raffiche di vento che hanno interessato Cagliari e l'area del capoluogo. Per oggi 2 luglio la Protezione Civile regionale ha diramato 2 distinti avvisi di allerta. Dalle 12 fino alla mezzanotte scatterà il codice giallo per rischio idrogeologico legato ai temporali, soprattutto nella Sardegna centro-occidentale, esclusi Sulcis e Oristanese. In vigore anche un'allerta gialla per rischio incendi che interesserà la parte occidentale dell'isola. Una giornata che si preannuncia dunque caratterizzata da condizioni meteo instabili e da un elevato livello di attenzione sul fronte della sicurezza. E proseguono a Cagliari i controlli dei carabinieri negli esercizi commerciali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato il gestore di un ristorante del centro cittadino dopo aver riscontrato presunte irregolarità nella gestione del personale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'amministratore della società non avrebbe garantito ai dipendenti un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dalle norme vigenti. Per le violazioni contestate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 1.850 euro. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro il rinnovo del regime di 41 bis disposto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso contestava la proroga di altri 2 anni del carcere duro per l'anarchico. Cospito, 58 anni, è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime speciale dal 2022. Con la decisione del Tribunale resta quindi confermata la misura restrittiva prevista dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Da ieri è operativo il nuovo collegamento aereo tra l'aeroporto di Alghero e il Marco Polo di Venezia, operato da Wizz Air. La rotta sarà attiva fino al 4 settembre con 3 frequenze settimanali. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con il nuovo collegamento salgono a 11 le destinazioni servite dalla Compagnia del Nord Sardegna per l'estate 2026. 8 in partenza da Alghero, 3 da Olbia. Complessivamente Wizz Air mette a disposizione oltre 439.000 posti nella stagione estiva. Nello scalo di Alghero l'offerta registra un incremento del 253% rispetto all'estate dello scorso anno. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
10: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
11: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
11: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
15: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
16: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
17: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
18: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
19: Bene, totale 14 euro.
18: Solo? Allora faccio il bis. Al bandiera gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service bandiera gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
20: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio.
0: Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
21: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
22: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
23: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
24: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
23: Saldi Globo. Conviene per davvero.
25: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
26: Se persino i classici letterari hanno portato così tanti strafalcioni tipo il fu Mattia Bazar al posto di il fu Mattia Pascal, pensate alla matematica. Ma c'è una legge che sappiamo tutti in Italia sulla trigonometria, cioè che la geometria non è un reato.

gesti lenti, incredibili su Radio Latte Miele, io mi lamento sempre del fatto che nel terzo millennio le serate in discoteca non finiscono con i lentoni, con i lenti perfetti. È una categoria in cui ci metterei anche Ti stringerò di Nada, oppure Una ragazza in due dei Giganti, delle canzoni perfette per concludere la serata abbracciando la persona con cui vorremmo concludere proprio la serata, abbracciandoci fino all'aurora.

0: nemmeno le 11 di questo giovedì 2 luglio e voi per colpa o per merito di Radio Latte Miele avete già finito la voce, l'ennesima occasione di karaoke stonato ad opera di Eros Ramazzotti dal 96 con l'Aurora. Allora, siamo ancora all'interno della raccolta che ci fa ridere ma anche riflettere degli strafalcioni peggiori e quindi migliori raccolti a seguito della maturità 2026. Ecco, abbiamo sbagliato anche noi dalla regia e infatti non vogliamo fare i saccentoni questa mattina, anche noi avremmo potuto commettere questi errori, li stiamo elencando per non ripeterli mai più. Quindi, a proposito, ritornando al proemio dell'Iliade, canta mio diva, lira funesta del Pelide, l'accento andrebbe sulla I, ma soprattutto io mi sono detta nel fuori onda con la regia, secondo me Pelide, questo aggettivo, ha qualcosa a che vedere con i piedi di Achille, perché è famosissimo il suo tallone d'Achille, il suo punto debole, che poi è diventato in un'altra saga di strafalcioni che furono i colloqui per entrare al Grande Fratello, il tallone da killer, che poi è diventato anche un numero 46, non ha niente a che vedere con i piedi, è il figlio di Peleo e quindi Pelide. Significa proprio questo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
6: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
8: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: scorso giovedì mattina, sì, stiamo ridendo degli strafalcioni che abbiamo raccolto durante le prove orali e scritte della maturità 2026, ma alla fine anche noi all'ascolto o al microfono di questa radio gialla siamo quelli per cui ferro non è un elemento della tavola periodica di Mendeleev, ma il cognome di una leggenda musicale italiana. Siamo quelli per cui possiamo confondere il titolo di Pirandello, il Fu Mattia Pascal, con il Fu Mattia Bazar, va benissimo. E quindi continuiamo con gli ultimi errori, i più belli, che derivano dalla letteratura dei grandi classici, che nonostante siano i più famosi del mondo, o almeno i più famosi a livello italiano, sono quelli in cui sono stati raccolti più errori. Per esempio, Ungaretti è nato a Recanati, un luogo famoso soprattutto perché è il luogo di nascita di Leopardi. D'Annunzio ha confermato il suo ruolo di estetista al posto di esteta, bellissimo, un estetista della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento. Eugenio Montale è stato descritto come genuano al posto di genovese, però non ci ha mai detto per quale squadra tifasse, quindi forse questo non è stato uno strafalcione. Latte e
1: miele. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 11:03 FM, tab, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Mi dispiace tanto che Brash non si firmi più alla fine delle sue canzoni. All'inizio della sua carriera lo faceva sempre, diceva BRESH, quindi lo spelling del suo nome d'arte, Andrea Brasi all'anagrafe, il nostro pirata genovese preferito, genoano in questo caso, non ci sono errori, lui sì che è genovano, a differenza di Eugenio Montale, che è stato definito così in uno dei migliori strafalcioni che abbiamo collezionato in questa maturità 2026. Ma soprattutto

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
7: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
13: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli. Tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano. Assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
14: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
16: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
17: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
18: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
19: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
20: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
21: Il Fast Shopping Center

0: aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
1: Dove vai?
0: Vado al FAS.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

un intero album di critica sferzante sociale, un album che vuole mettere giustamente anche per definizione il dito nella piaga, il nuovo album di Dito nella Piaga, il suo terzo album, Businessman, l'avete appena sentita qui su Radio Latte Miele, che fastidio, l'avete già ballata, la sappiamo tutta a memoria, non ci ha nemmeno stufato nonostante siamo stati bombardati da questa hit sanremese, e Miss Italia è il titolo dell'album, perché ha anche a che fare tanto con l'identità, mettere alla prova la propria identità e avere a che fare con standard di bellezza veramente impossibili, impossibili da raggiungere, anche se la nostra Margherita Carducci ha che è il nome all'anagrafe di Dito nella Piaga, ha dimostrato un bel caratterino, anche perché come sapete è finita anche per vie legali per il nuovo titolo, insomma per il titolo del suo terzo album. Ho sentito ieri un'intervista molto lunga a questa cantante che raccontava che il momento del suo secondo album, il suo esordio, è stato quello nel 2022 quando ha partecipato a Sanremo insieme a Rettore, e poi si è concentrata, no, alla produzione di un secondo album un pochino incoerente secondo lei. Ha attraversato un momento di crisi in cui, pensate, l'industria musicale, per salvarla e farla riemergere, le ha chiesto di cambiare il nome d'arte, che se pensate è una operazione molto coraggiosa, molto profonda per quanto riguarda l'identità di un artista che vive molto di più del suo personaggio che della sua persona, e lei ha detto no, io ora faccio un album interamente dedicato al fastidio e al mettere il dito nella piaga, e ha avuto un grandissimo successo, anche perché la stiamo ascoltando anche a luglio dopo la sua esperienza sanremese. Passiamo ai prossimi calciatori, a me vengono sempre in mente Ollie e Benji, purtroppo, quando devo annunciare Benji e Fede insieme ad Alex Britti. In questo

0: Un'altra delle hit estive di questo 2026, Viva la Vasca, Benji e Fede, però con la benedizione di Alex Britti, perché è chiaramente una reinterpretazione di quel suo successo della fine degli anni 90, che cita il Mondiale di Calcio 2026. Perché succede questo in tantissime canzoni che magari sono uscite anche a fine giugno, comunque a settimane dalla notizia tristina per la maggior parte dell'Italia, per cui non ci siamo classificati e non stiamo partecipando a questo Mondiale? Questo succede perché le hit estive sono spesso preparate mesi e mesi prima. Non solo, tutte le volte che sento Alex Britti o anche solo la sua chitarra o anche solo la sua ispirazione in una canzone, a me viene in mente Immaturi, che è stato questo film attorno al 2010 che ci racconta una maturità diversa dagli altri film italiani che parlano degli esami di Stato, da notte prima degli esami, e quindi mi riporta alla categoria di persone per cui mi dispiace di più che non ci siamo classificati ai mondiali quest'anno, in questo 2026, quindi non i grandi appassionati di calcio, ma effettivamente tutti i maturandi, perché maturità più mondiali uguale la morte sua.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
9: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
10: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
11: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfetti anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
14: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
16: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
17: Benvenuti da Lumen.
16: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
17: Vivi il gusto, vivi Lumen.
16: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
0: Non mi ero mai soffermata sul titolo della prossima canzone, però in effetti i giardini rappresentano metaforicamente la memoria e la giovinezza, mentre il mese di marzo è il simbolo della rinascita, della primavera per eccellenza. Arriva Lucio Battisti.

strada facendo. Tantissime track all'interno di questo disco eterno della musica italiana, adorato, adoratissimo, devo dire, dagli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele, parla del viaggio. E noi parliamo di strada, anzi parliamo di criminalità stradale, per apparecchiare la prossima notizia, una notizia andata virale in questi ultimi giorni che mi ha colpito. Che cosa è successo? Sia negli Stati Uniti che in altre parti occidentali del mondo, quindi anche in Europa e anche in Italia, è stato rilevato un boom di richieste di ferie verso un giorno che potrebbe non dirci niente, ma poi potrebbe anche dirci tutto: il 19 novembre. Quindi tantissime persone hanno chiesto questo giorno libero, perché finalmente, dopo allora 2013-2026, 13 anni, arriverà la nuova edizione di un videogioco che in questi anni ha appassionato i più. Quindi parlo di GTA, l'acronimo di Grand Theft Auto, quindi qualcosa che ha molto a che fare con la criminalità stradale. Un gioco di ruolo in cui quindi tu devi interpretare una persona, un criminale in questo caso, in un altro mondo. Quindi per fuggire dal mondo e dedicarsi a quelle avventure lì, ma a livello pratico, per stare tutto il giorno sul divano e dedicarsi alla attesissima nuova versione del gioco, tantissime persone hanno chiesto questo giorno di ferie, tanto che alcune aziende del settore automobilistico americano hanno già chiuso il 2 luglio, hanno già previsto chiusura per il 19 novembre. Tra poco approfondiamo ma perché appassiona così tante persone. Prima una canzone che sembra una ricetta, ma vi giuro che è un brano. Arriva Zucchero con Pane e Sale.

0: caffè cliché con zucchero questa mattina. A volte possiamo anche, no, gustare del caffè non amaro, ok? Quando appare zucchero durante le ore di caffè cliché. Ancora buongiorno Matilde con voi fino alle 13 questa mattina. Parlavamo di un boom di una della richiesta di ferie per una data specifica, quello del 19 novembre, data attesissima per tutti i videogamer del mondo. E attenzione, si può nascondere un videogamer o una videogamer anche dietro a persone che non diremmo mai, che passano tutte quelle ore davanti ad un PC o davanti a un grande schermo con una manopolina in mano. Che cosa sta per uscire? GTA nella sua sesta edizione. Un'edizione annunciata anni e anni fa, super attesa, perché l'edizione numero 5, quindi la precedente, era arrivata nel 2013 e queste persone si erano un po' rotte le scatole di giocare sempre allo stesso gioco. Perché appassiona così tante persone GTA? Perché ha cambiato anche un po' di vocabolario automobilistico? Perché negli anni 60 in Italia arriva da una grande casa automobilistica che io adesso non posso citare, ma è quella le cui iniziali sono A e R, viene creato un tipo di macchina che si chiama GTA, quindi Gran Turismo Alleggerito, sempre per una questione di gare. Si cambia il vocabolario perché da quando arriva questo videogioco, che è il secondo videogioco più giocato al mondo, penso che il primo abbia a che fare con il calcio, GTA diventa acronimo di Grand Theft Auto, quindi tu diventi un vero e proprio criminale di strada, un gangster che per sopravvivere deve rubare delle auto e guidare più veloce possibile per non farsi riprendere. È molto acclamato per il livello di satira sociale, perché ogni volta che parli di criminalità finisci a parlare anche di leggi, finisci a parlare anche di libertà, e soprattutto è acclamato per il livello di dettaglio.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
7: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
12: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni.
2: Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
13: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta.
14: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
15: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
16: La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Il mio giorno più bello nel mondo. Francesco Renga su Radio Latte e Miele. Stavamo parlando di un giorno in particolare che sembra lontano ma è molto vicino nei calendari professionali di tanti videogamer appassionati nel mondo, che hanno specificatamente richiesto una giornata di ferie. Grazie Umbertigno, buongiorno. Mi approccio sempre quando io non sbaglio le parole, quindi
1: buongiorno
0: anche a te. Hai questa voce oggi, questa voce robotica, benissimo. Allora, così tanti dipendenti hanno richiesto una giornata di ferie per la data del 19 novembre che certe aziende, soprattutto nel settore dell'automotive, per esempio ha fatto scalpore la notizia di questa azienda californiana, si chiama Burger Motorsports, rimarranno chiuse perché non hanno dipendenti disponibili, perché vorranno tutti dedicarsi per ore e ore al gioco, al videogioco GTA 6 che finalmente è arrivato. Tra l'altro noi avevamo parlato di una curiosa relazione tra una specifica classe professionale, quella dei chirurghi, e il passatempo di dedicarsi ai videogiochi. Uno degli ultimi studi ci racconta che i chirurghi che giocano almeno 3 ore a settimana ai videogiochi commettono il 37% in meno degli errori rispetto ai colleghi che non giocano. E sappiamo che un errore, per quanto piccolo, all'interno di una sala operatoria probabilmente potrebbe essere anche una questione di vita e di morte. Perché succede questo? Perché se tu ti dedichi ai videogiochi, quindi ti dedichi alle manopole, però intanto hai anche le cuffie per parlare con i giocatori da remoto, intanto devi guardare lo schermo e lo schermo è diviso in 4 sezioni, che cosa succede? Tu alleni la coordinazione occhio, mano. Attenzione, questa non è una scusa che però può essere utilizzata dai giovincelli che passano altro che 3 ore a settimana, ma tantissime ore ai videogiochi, a giocare ai videogiochi, e no, non fanno i chirurghi.
2: Latte e miele. 12:01.

0: la domenica.
1: Quanto mi fa ballare Saif? Saif che apre la nostra terza ora insieme di questo giovedì 2 luglio qui su Radio Latte e Miele. Buona domenica mi dà un gancio perfetto per raccontarvi che in questo nuovo palinsesto estivo vi terrà compagnia fino al 30 di agosto di questo 2026. Rimescoliamo un po' le carte e io torno a farvi compagnia anche nel weekend. Staremo insieme anche a partire da questa domenica, il 5 luglio se non mi sbaglio, dalle 13 alle 16.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura.

0: Flores. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
0: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
1: Allo stesso modo, prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
2: è tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
0: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
3: Chiamano estate, questa estate senza te.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Se tu non suoni, io non canto ed è un peccato se non canta Gaia. Bossa nostra l'avete ascoltata qui su Radio Latte Miele. È giovedì 2 luglio, siamo nel piano del nostro palinsesto estivo e io vi ho promesso almeno un tutorial anticaldo al giorno. Passiamo insieme tutti i giorni tra le 10 e le 13 su queste frequenze gialle, però diciamo che la situazione climatica in questi giorni, in queste ultime ore, è cambiata un po'. Io riparto da un momento bellissimo che ho vissuto ieri pomeriggio, ma so che non sono l'unica ad averlo vissuto in Italia. Apro la finestra durante quello che a tutti gli effetti era un temporale estivo e invece che entrare acqua calda è entrato quel frescolino e non mi è importato niente del fatto che entrasse un po' di pioggia a vento anche all'interno delle mie stanze, perché è stata un'esperienza che non vivevo almeno da settimane all'interno di questo caldo torrido. Ovviamente quando parlo del clima io non vi parlo mai delle sue diciamo conseguenze estreme. So che tutta quest'acqua che si è accanita sull'Italia in questi giorni ha creato anche dei problemi, così come fa la stessa cosa il caldo. Lo faccio per fare un po' di radioservizio. Allora, oggi il tutorial si chiama così: come proteggerci dai temporali, anche da quelli estivi, se siamo in casa e se siamo all'aperto. Partiamo dalle mura domestiche. Se siamo in casa non dovremmo toccare gli elementi metallici collegati all'esterno, ok? Tipo i cavi, quelli dei conduttori, quelli delle tubature. Seconda cosa, scollegare tutti gli elettrodomestici o dispositivi elettronici, soprattutto se state magari facendo la tesi di laurea, perché sembra che a luglio tutto il calendario accademico sia finito e invece no, ci sono persone che si stanno ancora per laureare e voi magari state per perdere mesi e mesi di lavoro. Io direi che questo non dovrebbe succedere. Nel frattempo arriva il disco Latte Miele. Che cos'è il disco Latte Miele? La colonna sonora che noi decretiamo ogni settimana per accompagnare le vostre avventure e le vostre disavventure. Dal suo ultimo album, Antologia della vita e della morte, c'è il

Anagrama con Cabana qui su Radio Latte Miele, il disco Latte Miele di questa settimana. Lo vedremo nelle vesti del quarto e nuovo giudice di X Factor, devo dire a partire da settembre, tendenzialmente inizia a settembre, in un giovedì di settembre, per questa nuova stagione. Quindi finalmente è passato ad essere un alunno, uno degli alunni di più grande successo della scuola di Amici di Maria De Filippi quando ha frequentato quella scuola, fino a raggiungere la posizione, a passare dall'altra parte del banco, a diventare un giudice. Noi parlavamo, eravamo all'interno di un tutorial verso quelli che sono stati gli eventi atmosferici che hanno colpito l'Italia in più parti negli ultimi giorni, quindi dal caldo afoso, torrido, insopportabile, ai temporali estivi. Hanno dato tanto sollievo a tante persone perché si è rinfrescata l'aria, uno di quei momenti stranissimi in cui tu in realtà non vedi l'ora che piova, non ti sciupa nessun danno, sei contento di quell'aria fresca che entra dalla tua finestra e quindi lascia aperto anche se ti piove in casa. Però ci sono delle misure di sicurezza da adottare per non essere a rischio fulmini, e saette, ma soprattutto ci sono dei rischi anche per i nostri elettrodomestici. Quindi se siamo all'interno di un fortissimo temporale dovremmo staccare qualsiasi elettrodomestico, ce lo siamo detti prima della canzone di Rama, ma dovremmo anche evitare il contatto con l'acqua corrente. Se siamo in macchina, in realtà siamo all'interno del traffico e magari questo temporale ci offusca un po' la visione, ma siamo in uno dei momenti, in uno dei luoghi più protetti, perché le macchine, dicono quelli bravi, le auto, funzionano da gabbia di Fahrenheit, sono dei sistemi isolati, sono tra i luoghi più sicuri all'interno di cui essere se ci capita di essere sotto a un temporale, quindi possiamo stare tranquilli. E poi però c'è tutta la questione dell'essere all'aperto quando arriva un temporale. Tra poco ne parliamo.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Con la fine dei contratti dei medici a gettone, gli ospedali della Sardegna affrontano la prima fase di riorganizzazione del pronto soccorso. Al momento i servizi restano operativi, ma in diversi presidi si registrano tempi di attesa elevati. Dalle 5 alle 9 ore al Brozzo di Cagliari con i codici meno urgenti, circa 2 ore al Santissima Trinità e fino a 9 ore alla OU di Sassari e al San Francesco di Nuoro. Gli effetti più significativi dello stop ai gettonisti sono attesi nei prossimi giorni. Nelle stesse ore sono state annunciate anche le dimissioni di Rosangela Beretta, direttrice del pronto soccorso di Olbia. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha escluso rischi di infiltrazioni mafiose e di sovraffollamento nelle carceri sarde legati al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis, rispondendo a un'interrogazione del deputato Mario Perantoni del Movimento 5 Stelle. Ha spiegato che i detenuti saranno ospitati in sezioni speciali separate dal resto degli istituti e sottoposti a rigide misure di sicurezza. Nordio ha precisato che le carceri di Nuoro, Sassari e Cagliari avranno reparti autonomi dedicati al 41 bis senza incidere sulla popolazione detenuta ordinaria. Per il ministro gli interventi previsti non comporteranno conseguenze negative né per il territorio né per l'organizzazione del sistema penitenziario regionale. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nella piana di Ottana, interessante la zona dell'area industriale. Le fiamme hanno rapidamente alimentato una densa colonna di fumo, ben visibile anche dai paesi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il fronte del fuoco e impedirne l'ulteriore propagazione. Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato nelle campagne di Noragugume, a pochi chilometri di distanza. Le nuove piste ciclabili di via Pergolesi a Cagliari sono finite al centro delle polemiche dopo il primo acquazzone che ha provocato allagamenti. L'opposizione in consiglio comunale sostiene le proteste dei commercianti della zona. Il consigliere Roberto Mura, Alleanza Sardegna, denuncia che durante i lavori le caditoie sarebbero state parzialmente ostruite. Secondo Mura, il sistema di deflusso delle acque piovane si è rivelato inefficace già alla prima pioggia. La vicenda alimenta il dibattito sulla qualità e sull'esecuzione dell'intervento. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
10: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
9: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
14: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
15: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
10: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
16: Cos'ho nella testa? Che cos'ho nelle scarpe? No, non so cos'è, ho voglia di andarmene via. Non voglio pensare, ma poi ti penso. Apro gli occhi e poi ti penso. Arrivano gli Equipe 84 dal 66.

0: abbassarla.
1: Siamo a Roma, siamo in via Margutta, siamo in compagnia di Luca Barbarossa dall'87 su Radio Latte e Miele. Ecco, Roma è una delle poche città in cui ieri, che era il primo di luglio, era mercoledì, non ha piovuto, ok? Non è stata, non c'è stato nessun temporale estivo di cui parlare, nessun'aria fresca, purtroppo, per voi poveri romani all'ascolto. Però diciamo c'è una nuova ondata, quella dei temporali, che sta sollevando l'animo dei più, perché siamo un pochino stufi, nonostante sia solamente il 2 luglio e l'autunno è ancora lontano, siamo un po' stufi di questo caldo afoso. Anche però, anche i temporali però spaventano esattamente quanto quell'aria torrida, e allora eravamo alle prese con un tutorial per non spaventarci tanto. Bastano pochi accorgimenti per non essere a rischio fulmini e saette, perché poi abbiamo sempre questa immagine drammatica di essere colpiti, esattamente come succede nei migliori film, dai fulmini. Allora, se siamo all'aperto dovremmo anche in questo caso allontanarci dall'acqua e allontanarci dai punti più esposti, cercare riparo da qualche parte. Ma signori miei, non sotto agli alberi, mai sotto agli alberi, mai sotto ai pali, mai sotto ai tralicci e mai vicino alle recinzioni. Quindi ogni volta che vediamo l'elemento metallico dovremmo allontanarci da questi posti. Se invece viaggiamo proprio con un ombrello, cosa che capita, anzi sarebbe fantastico avere un ombrello quando piove, ma ovviamente per l'ironia della sorte non succede mai, anche in questo caso dovremmo evitare di utilizzare quelli metallici. E voi mi direte: Mati, io li ho persi tutti, mi è rimasto solo questo metallico, che faccio? Prendo l'acqua? Sì, prendi l'acqua, sarebbe meglio. Se hai paura di temporali, eh? Ok, arrivano gli anni 90.
2: Bianco.

0: Cantabile di Mango dal 92 qui su Radio Latte Miele Mediterraneo. A noi ci piace viaggiare durante le mie ore Matilde con voi per un'altra manciata di canzoni, manciata di minuti fino alle 13 in questo giovedì 2 luglio. Attraversiamo un po' di Mediterraneo e arriviamo in Spagna, che sta facendo da esempio alle vicine nazioni europee in questi giorni di caldo intenso. L'articolo si chiama "A 40 gradi anche a 40 gradi Madrid funziona", perché è stata attuata una legge non nazionale, ma una legge prevista all'interno dei contratti di lavoro, per cui in Spagna in questi giorni, con queste altissime temperature, il lavoro non viene diminuito ma viene concentrato soprattutto nelle ore del mattino, soprattutto quelli che sono i lavori che richiedono ai lavoratori di stare all'aperto, magari anche i lavori fisici, i lavori pesanti. Quindi questo nuovo orario intensivo lavorativo estivo, ho finito gli aggettivi, ve lo giuro, si concentra tra le 8 e le 15. E in Spagna questo è davvero un plot twist, un colpo di scena, perché è vero il luogo comune per cui si dice che in Spagna tutto inizia dopo e tutto finisce dopo. È vero che tendenzialmente gli spagnoli pranzano attorno alle 15 e cenano attorno alle 22. Sta diventando un modello di lavoro sostenibile con queste alte temperature, così tanto che il ministro francese del lavoro si è andato a fare una gita in Spagna, proprio a Madrid, a capire come funziona questo nuovo modello di lavoro intensivo durante le ore mattutine e se anche la Francia può prendere esempio. Poi forse questa manovra arriverà anche in Italia.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom, trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.

anche in Liga questa mattina per farvi cantare, sognare e finire la voce. Siamo noi, quelli di Radio Arte Miele, quelli che vi fanno sempre finire la voce. Una canzone del 2020, La ragazza dei tuoi sogni. Allora, stavamo parlando di alcuni modi, alcuni nuovi marchi ingegni, soluzioni pubbliche per contrastare il caldo, soprattutto nelle grandi città. Eravamo in Spagna, dove in questi giorni a Madrid si concentra l'orario lavorativo tra le 8 e le 15, soprattutto per quanto riguarda quei lavori che hanno a che fare con l'esterno, che si svolgono all'aria aperta. Un altro modo, un'altra città che sta facendo da esempio, ma è un iter che è iniziato anni fa e si sta spargendo anche in Italia, è la città di Barcellona, che si è inventata questa soluzione geniale dei rifugi climatici. Si tratta di allestire un luogo già esistente, pubblico o semipubblico, come rifugio climatico per chi sta vivendo la città. Perché? Perché le città sono tendenzialmente più calde delle campagne o dei paesini, delle cittadine più piccole. Si registrano in media tra i 5 e i 10 gradi in più rispetto alla campagna. E quindi che succede? Un luogo pubblico come una biblioteca, un parco, un centro civico viene trasformato in un presidio di salute pubblica. Ciò significa che puoi semplicemente entrare gratuitamente, non devi pagare, e avere un po' di respiro, un po' di aria fresca e gratuita, che non è scontata d'estate. Succede già anche in tante città italiane. La più brava all'interno di questa classifica anticaldo è Bologna.

ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Le 13 di questo giovedì 2 luglio c'è il regista Umbertigno che ci sta redarguendo a me, Anna, che è arrivata.
3: Sì, buon pomeriggio,
2: buongiorno,
3: ciao.
2: Buongiorno, benvenuta. Ci dice: smettete di parlare nel fuori onda, dovete parlare in onda.
3: Oh, noi non ci vediamo mai e quindi approfittiamo per parlare. Poi quando ci sono due donne c'è per forza un po' di chiacchiere.
2: È il nostro mestiere parlare, parlavamo di Pupo che si è maturato pure lui, diplomato. Si dice diplomato.
3: Sì, sì.
2: E Anna mi diceva che non sappiamo se ci faranno sapere il voto con cui uscirà da questa maturità.
3: Ma sì, dai, alla fine secondo me con Pupo comunque saranno un po' più larghi, dai.
2: Ah, dici? Perché
3: ma
2: è famoso.
3: Sì, ma non per quello, secondo me più che altro perché affrontare un esame di maturità a quanti anni
2: 70, ha? 71, una settantina. 70, sì.
3: Comunque è una cosa importante, nel senso rimetterti in gioco, riprendere a studiare, comunque fare un esame che è complesso.
2: È complesso, Anna.
3: Secondo me di questo devono tenerne conto, al di là del fatto che poi sia Pupo, perché
2: certo,
3: questo
2: certo
3: magari incide fino a un certo punto.
2: Sì. Io non riuscirei a superare le prove oggi, se li facessi oggi.
3: Ma
2: assolutamente
3: io,
2: no.
3: Neanche una, credo.
2: Vero. Siamo qui
3: una
2: a parlare tutti i giorni.
3: Forse la prova d'italiano, ma dopo il resto no.
2: Dici qualcosa, scrivo. No. Comunque l'estremo gesto di coraggio di Pupo è stato quello di andare ad affrontare la prima prova con il doppio petto, con questo caldo.
3: Bravo,
2: io volevo
3: bravissimo
2: dire questo.
3: E secondo me già solo questo deve essere premiato.
2: Un 5 punti se li è guadagnati,
3: esatto,
2: per questa
3: esatto
2: cosa. Grazie Anna, ci sentiamo
3: grazie
2: domani.
3: Grazie a te Matilde. Mua. E io sono pronta invece per cominciare, come sempre, per tenervi compagnia nelle prossime due ore. Buongiorno anche ad Umbertino in regia che mi sopporterà e anche a tutti voi che mi sopportate sempre. Ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari, per cominciare.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, questo Radio Latte e Miele, dato che abbiamo parlato anche di maturità prima con Matilde. Insomma, un saluto speciale a tutti coloro che stanno affrontando, hanno affrontato proprio quest'anno lo scoglio della maturità e che magari in questo momento stanno ascoltando Radio Latte e Miele. Se volete chiacchierare con noi, vi do come sempre il nostro contatto di WhatsApp, il 335-787-1910. Tra poco noi cominciamo come sempre con le nostre notizie, le nostre curiosità, ma adesso è il momento di dare la linea a Francesco Bianco a OK Salute e Benessere.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di vaccinazioni. Se andate in paesi stranieri lontani, servono almeno 3-4 settimane, quindi ve ne parlo oggi. Se andate ad agosto è perfetto. Innanzitutto dovete controllare di essere OK con questi vaccini: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B e morbillo. Il consolidamento di queste difese rappresenta infatti il prerequisito biologico per qualsiasi avventura extraeuropea. Verificare la validità del richiamo decennale contro il tetano, ad esempio, protegge da incidenti banali come escoriazioni con sabbia o ferite provocate da coralli e attrezzatura da spiaggia. Allora, ci sono naturalmente delle vaccinazioni diverse da paese a paese, cercheremo di capirle. Febbre gialla. Allora, la profilassi è una misura di sicurezza internazionale applicata nei territori dell'Africa equatoriale e dell'America meridionale. L'obbligo di vaccinarsi contro questa specifica malattia risponde alla necessità di proteggere il viaggiatore da una febbre emorragica grave e contemporaneamente di evitare l'importazione del virus in aree geografiche dove sono presenti i vettori competenti per la trasmissione, quindi la zanzara. La certificazione medica diventa attiva 10 giorni dopo l'iniezione, possiede ormai validità permanente per tutta la vita, quindi una volta fatta non ci pensate più. La meningite ACWY. La diffusione dei sierotipi meningococcici è fortemente amplificata dai contesti di sovraffollamento e dai raduni di massa globale. Per l'ingresso nel territorio dell'Arabia Saudita e per la partecipazione al pellegrinaggio alla Mecca, la vaccinazione è

0: oro-fecale tramite acqua e alimenti contaminati. È indicata anche in presenza di condizioni patologiche di rischio nel viaggiatore. Febbre tifoide. L'antifebbre tifoide è fortemente raccomandata per le mete tropicali e subtropicali, specialmente laddove si soggiorni in aree rurali. Encefalite da zecche. La vaccinazione contro l'encefalite da zecche è raccomandata per chi pianifica escursioni nei boschi del Nord Europa e dell'Asia, aree in cui i vettori infettivi sono ampiamente diffusi. E poi la rabbia. La profilassi antirabica è raccomandata in aree specifiche del mondo dove la malattia è endemica tra gli animali randagi o selvatici, in modo da ridurre il rischio di contrarre l'infezione in caso di morsi o graffi. L'applicazione di queste indicazioni cliniche si consente di creare uno scudo biologico su misura per l'itinerario prescelto. La scelta dei vaccini non deve basarsi sul passaparola, ma su un'attenta valutazione medica eseguita presso gli ambulatori di medicina di viaggi. Comunque, mi raccomando, parlatene immediatamente col vostro medico e poi decidete cosa fare. Grazie per essere stati con noi.
1: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
3: Bene, totale 14 euro.
1: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
5: La tua salute non può aspettare.
1: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati! Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
6: Non vivo più senza te. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Noemi, tu cosa fai questa sera a quest'ora di Latte e Miele? Ma invece noi parliamo di cosa fanno le tantissime persone quest'estate che hanno scelto per le vacanze proprio l'Italia come loro meta. E questa è una notizia che viene data da un'indagine condotta da CNA Turismo e pubblicata dall'ANSA. A quanto pare quest'estate andiamo verso il record di presenze in Italia, con oltre 224 milioni di presenze di stranieri, soprattutto stiamo parlando ovviamente, e all'incirca i 27 miliardi di spesa, che sono un dato molto molto importante per il turismo e per la nostra economia. Se si fa poi un confronto con gli ultimi anni, davvero si registra un forte incremento dell'arrivo di stranieri proprio in Italia, e a sostenere la crescita sono tanti fattori, appunto come dicevamo, innanzitutto la domanda internazionale alimentata da un interesse piuttosto elevato da visitatori che provengono soprattutto dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dal Regno Unito, ma forte interesse per l'Italia anche da parte dei mercati asiatici. E poi si aggiungono per esempio il forte posizionamento dell'Italia nel turismo culturale, anche esperienziale, il turismo enogastronomico. Il cibo è uno dei motivi fondamentali per cui gli stranieri scelgono proprio di venire in Italia a fare le loro vacanze. Quali sono invece le mete preferite? Lo scopriamo tra poco. Intanto ci sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Fabri Fibra con Antidroga, questo Radio Latte Miele, ma noi stavamo parlando di questa indagine condotta da CNA Turismo e presentata proprio dall'ANSA con grande anticipo ovviamente sulla stagione estiva, che vede proprio l'Italia tra le mete preferite dagli stranieri. Quali sono le località più richieste? In testa si conferma la costiera amalfitana, seguita dal Salento, la Sardegna, la Sicilia, la Riviera Romagnola. Per gli amanti invece del lago e della montagna va forte il lago di Garda e le Dolomiti, e poi ovviamente tanto turismo interessato a scoprire il nostro patrimonio artistico e culturale, quindi tra le città d'arte Roma, Firenze, Venezia, Napoli e anche Milano entra tra le città che vengono scelte proprio per il suo patrimonio artistico e culturale dagli stranieri. Poi dicevamo che un grande successo secondo questa ricerca registrano anche le destinazioni minori, soprattutto proprio per l'identità territoriale, la produzione tipica, l'artigianato e il cibo che è apprezzatissimo dagli stranieri, che poi si innamorano dell'Italia e che spesso anche ci vogliono ritornare proprio per le nostre specialità culinarie, anche perché in ogni regione si mangia benissimo.
1: Da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99 euro. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 7,99 euro, e per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99 euro.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100100. Ti aspettiamo al Ciringuito 100100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
1: Spot. Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Con la fine dei contratti dei medici a gettone, gli ospedali della Sardegna affrontano la prima fase di riorganizzazione dei pronto soccorso. Al momento i servizi restano operativi, ma in diversi presidi si registrano tempi di attesa elevati. Dalle 5 alle 9 ore al Brozzo di Cagliari con i codici meno urgenti, circa 2 ore al Santissima Trinità e fino a 9 ore alla OU di Sassari e al San Francesco di Nuoro. Gli effetti più significativi dello stop ai gettonisti sono attesi nei prossimi giorni. Nelle stesse ore sono state annunciate anche le dimissioni di Rosangela Beretta, direttrice del pronto soccorso di Olbia. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha escluso rischi di infiltrazioni mafiose e di sovraffollamento nelle carceri sarde legati al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis, rispondendo a un'interrogazione del deputato Mario Perantoni del Movimento 5 Stelle. Ha spiegato che i detenuti saranno ospitati in sezioni speciali separate dal resto degli istituti e sottoposti a rigide misure di sicurezza. Nordio ha precisato che le carceri di Nuoro, Sassari e Cagliari avranno reparti autonomi dedicati al 41 bis senza incidere sulla popolazione detenuta ordinaria. Per il ministro gli interventi previsti non comporteranno conseguenze negative né per il territorio né per l'organizzazione del sistema penitenziario regionale. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nella piana di Ottana, interessando la zona dell'area industriale. Le fiamme hanno rapidamente alimentato una densa colonna di fumo, ben visibile anche dai paesi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il fronte del fuoco e impedirne l'ulteriore propagazione. Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato nelle campagne di Noragugume, a pochi chilometri di distanza. Le nuove piste ciclabili di via Pergolesi a Cagliari sono finite al centro delle polemiche dopo il primo acquazzone che ha provocato allagamenti. L'opposizione in consiglio comunale sostiene le proteste dei commercianti della zona. Il consigliere Roberto Mura, Alleanza Sardegna, denuncia che durante i lavori le caditoie sarebbero state parzialmente ostruite. Secondo Mura, il sistema di deflusso delle acque piovane si è rivelato inefficace già alla prima pioggia. La vicenda alimenta il dibattito sulla qualità e sull'esecuzione dell'intervento. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
4: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessarie anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
5: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Come sempre a quest'ora pionti a viaggiare nel tempo qui su Radio Latte e Miele, viaggio che tra poco ci riporta negli anni Ottanta e sulla spiaggia con i Righiera, vamos alla playa, e adesso ci sono gli Homo Sapiens con Bella da morire.

83, vamos alla playa e andiamoci anche noi in spiaggia e sulle spiagge italiane con molta serenità, perché il SIB, che è il sindacato italiano balneari, ha reso noto in una sua comunicazione che le spiagge italiane sono le più sicure d'Europa, con un tasso di mortalità per annegamento che è pari a 5,7 decessi per milioni di abitanti. L'Italia si colloca tra i paesi più sicuri d'Europa e registra un'incidenza che è nettamente inferiore rispetto ai principali luoghi turistici del Mediterraneo, quindi la Spagna, la Francia, la Grecia, ma il dato è ancora più importante se comparato con quello dell'Olanda, dove l'educazione alla gestione del rischio raggiunge dei livelli di eccellenza. Il nostro dato ci porta addirittura al di sotto del tasso appunto dell'Olanda, il che è una cosa ottima e assume ancora maggiore rilevanza se pensate che ogni anno le nostre coste accolgono circa 180 milioni di presenze turistiche balneari, cui poi si aggiungono gli escursionisti, mantenendo comunque un livello di rischio molto molto basso, tra i più bassi fra i paesi europei. E tra l'altro proprio in questi giorni è stata lanciata una campagna, sempre dall'Associazione Italiana Balneari, che si chiama Annegamento Zero, una campagna davvero molto molto interessante, di cui però vi parlo tra poco. Intanto invece torniamo negli anni 90 con Vasco Rossi, Selli.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi, suo grande successo Sally, ma noi parlavamo di spiagge, di quanto sono sicure le nostre spiagge italiane e di questa campagna che viene promossa che si chiama Annegamenti Zero, promossa proprio per sensibilizzare cittadini, istituzioni sull'importanza della prevenzione e della sicurezza in spiaggia e in mare. E visto che proprio i dati sono così confortanti, diciamo che l'obiettivo di questa campagna è quella di fare un passo in avanti. È vero che in questi anni, per raggiungere soprattutto il risultato di cui parlavamo, le imprese balneari si sono assunte la responsabilità di un servizio di salvataggio in mare sempre più concreto, ovviamente con bagnini specializzati. Adesso però questa campagna chiede alle istituzioni di accompagnare questo impegno con delle misure concrete, quindi chiede che i comuni possano destinare risorse per rafforzare la sicurezza anche e soprattutto sulle spiagge libere e quindi contrastare tutti quei comportamenti che possono rilevarsi irresponsabili, valorizzare il ruolo degli assistenti di salvataggio con l'obiettivo di ridurre a zero gli incidenti sulla spiaggia e in mare. Obiettivo che, dicono gli esperti, visti i nostri dati, è facilmente raggiungibile.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
10: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
11: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
12: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
13: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
14: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
15: Bene, totale 14 euro.
14: Solo? Allora faccio il bis.
13: Al Bandiera Gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla, a Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
16: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
17: Non posso.
16: Avanti, tolga la mano.
17: Le ho detto che non posso!
18: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
19: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
20: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
21: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
20: Allo stesso modo, prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
0: lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

viaggio ci ha riportato al 2004, questo grande successo dei Blu, A chi mi dice, con traduzione in italiano, testo riadattato in italiano di una canzone appunto dei Blu, che era Breathe Easy, e scritto da Tiziano Ferro, canzone che è stata parte il tormentone di quell'estate del 2004, ma che è stata un successo veramente incredibile, il maggior successo sicuramente dei Blu in Italia. Ha esordito in classifica direttamente al primo posto, c'è rimasta per 8 settimane consecutive, ma la canzone poi è rimasta in classifica per oltre 8 mesi, e anche le canzoni successive, che ovviamente non erano in italiano ma sono state 2 successi internazionali dei Blu, non hanno avuto lo stesso successo in Italia. Proprio A chi mi dice rimaneva saldamente in classifica anche appunto, come dicevamo, dopo tanti mesi, dopo che gli altri 2 singoli appunto erano già usciti e avevano lasciato la classifica. È stato certificato disco d'oro in Italia e, come dicevo, è stata una delle canzoni più suonate in quell'estate del 2004, e rimane un grande successo, insomma piccola soddisfazione anche per Tiziano Ferro, che ne aveva scritto proprio il testo.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento per ricominciare la nostra seconda ora insieme in questo giovedì 2 di luglio. Ancora ben trovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto che è in regia con me anche per la prossima ora. Tra poco continueremo a parlarvi di notizie, di curiosità, facciamo anche un po' un giro del mondo come capita spesso con le notizie che troviamo. E poi vi ricordo che anche voi potete raccontarci la vostra estate se volete, allora vi ridò il nostro contatto preziosissimo come sempre, quello di WhatsApp, il 335 787 1910. Se volete, attraverso il nostro contatto potete anche commentare le notizie che vi stiamo dando proprio quest'oggi, dire la vostra. C'è una notizia bizzarra di cui parleremo tra poco, magari su questa potrebbero arrivare sì i vostri commenti. Rimanete con noi.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
5: Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
8: Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Fra Quintale con Aranciata qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo, notizia bizzarra, molto bizzarra, che parla di bidet. Allora tu dici, ma quest'ora del pomeriggio ti sembra il caso di parlare di una cosa del genere? Ma sì, perché sono stata intanto molto incuriosita dal fatto che uno dei quotidiani americani più prestigiosi, il Washington Post, dedichi un intero articolo, che in realtà è un approfondimento, quindi serissimo, al bidet, che per noi è una cosa normalissima, cioè in tutte le case degli italiani, anzi per noi diventa anche un problema quando dobbiamo viaggiare ed andare all'estero. La nostra domanda frequente è: ci sarà il bidet? Poi quando arriviamo lì non lo troviamo, ci rimaniamo male. Invece per gli americani il bidet è un mistero, ma veramente, ragazzi, è un mistero. Hanno un sacco di dubbi, di domande alle quali non sanno rispondere, ed ecco perché il Washington Post gli ha dedicato un approfondimento, con tanto di parere di una dottoressa, una gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School, quindi è una cosa molto molto seria. Ma a me fanno sorridere le domande e i dubbi che gli americani hanno sul bidet. Perché nasce questa cosa e anche l'articolo del Washington Post? Perché molti americani, e meno male dico io, stanno pensando di acquistarlo, ma appunto hanno dei dubbi, tante le domande. La domanda più frequente è: ma se uno fa il bidet poi gli si allaga il bagno? No, perché dovrebbe allagarsi il bagno? Assolutamente no, c'è un normalissimo getto d'acqua che ovviamente la struttura del bidet riesce tranquillamente a contenere. Ma questa è solo una delle domande bizzarre. Facciamo così, sentiamo Fulminacci. Maledetto me, c'ha proprio ragione, maledetta me che parlo di queste cose nel pomeriggio.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me qui su Radio Latte e Miele. Io stavo ancora scorgendo la lista delle domande strane, per noi assolutamente surreali, degli americani a proposito del bidet. Altra domanda frequente di cui si parla in questo approfondimento del Washington Post: c'è l'acqua calda oppure sono costretto ad usare l'acqua gelata? E come funziona? Cioè, davvero si chiedono come funziona il bidet. Allora, questa del c'è l'acqua calda fa veramente tanto sorridere, perché poi si è costretti a spiegare che c'è un normale miscelatore come in qualunque lavandino, quindi così come vi lavate le mani potete usare il bidet. E sono davvero tante, insomma, le domande assurde che ci sono in questo articolo, ma come dicevamo prima, quello che più mi ha fatto sorridere è che il Washington Post gli abbia dedicato un intero approfondimento con questa professoressa dell'Harvard School che risponde attentamente a tutte le domande che ha ricevuto e che le vengono fatte. E poi si conclude anche l'articolo in maniera davvero ironica e simpatica con la specialista gastroenterologa che dice: gli italiani lo usano da sempre perché hanno a cuore, insomma, la pulizia. E poi dice: in certi casi il bidet può addirittura salvarvi la vita.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Il Fas Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
4: Dove vai?
3: Vado al Fas!
5: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
8: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
9: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predanieda, strada 7.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
11: Pronti ad andare in viaggio nel tempo, come sempre a quest'ora su Radio Latte Miele. Tra poco sentiremo dagli anni 80 Lucio Dalla con Se io fossi un angelo, e adesso si parte con Mia Martini e Piccolo Uomo.

Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, il nostro viaggio ci ha portato anche negli anni 80, per essere più precisi nel 1986, per farci riascoltare questo grande, bellissimo successo di Lucio Dalla. In questi giorni in cui su Radio Latte Miele insieme a voi stiamo un po' seguendo gli eventi sportivi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei mondiali di calcio, ma con voi, sicuramente anche Doug in questi pomeriggi, stiamo seguendo anche quello che accade a Wimbledon. Sono tra l'altro tantissimi gli italiani impegnati nel torneo più importante, uno ovviamente degli slam più importanti della stagione, ma il Repubblica o Repubblica Online è andata ad incontrare il capo giardiniere di Wimbledon, il signor Stubbley, che da 25 anni si occupa proprio dell'erba di Wimbledon. E beh, perché ovviamente quell'erba lì deve essere curata perfettamente per mantenersi al meglio, e ci sono dei parametri specifici che ovviamente deve tenere. In questa intervista scopriamo anche che il signor Stubbley ha ben 26 app che misurano le situazioni meteo, per poter ovviamente cambiare la situazione poi in qualunque momento, perché ovviamente l'erba soffre del caldo, soffre dell'umidità, soffre soprattutto delle alte temperature durante la notte. Sono quelle un grande problema, no, per tenere poi l'erba a posto. Qualche altra piccola curiosità e anche stranezza che riguarda ovviamente il modo in cui deve essere tenuto il campo, ma anche le preoccupazioni che il signor capo giardiniere ha quando guarda le partite, che sono molto diverse rispetto a quelle che può avere un tifoso o che hanno gli stessi giocatori. Ma ve ne dico tra poco. Intanto continuiamo con il nostro viaggio, arriviamo negli anni 90 con Marina Rei e la sua Primavera.

0: Marina Rei con Primavera qui su Radio Latte Miele. Parlavamo dell'erba di Wimbledon, di quanto sia difficile tenerla perfetta per garantire anche il perfetto svolgimento del torneo. Quindi il capo giardiniere Stubbley dice che deve avere una certa umidità soprattutto all'inizio del torneo, ma che deve anche rimanere costante, se no il rischio è quello che l'erba deperirebbe, morirebbe molto facilmente creando grossi problemi. Si è parlato di scivoloni, ne abbiamo visti tanti in questi giorni tra i giocatori, uno su tutti lo scivolone terribile capitato proprio a Jannik Sinner al suo esordio. Anche lì è un problema del terreno, il capo giardiniere dice no, perché altrimenti su quella superficie sarebbero scivolati tutti, è più che altro un fatto di stile di gioco, è capitato a Sinner, a Djokovic. E però le scivolate preoccupano tanto il capo giardiniere di Wimbledon, perché ovviamente le scivolate più sono pesanti e più possono danneggiare il terreno, cioè l'usura proprio provocata dalle scivolate può essere molto molto pericolosa per l'erba. Sono giorni quindi durissimi quelli di Wimbledon, anche e soprattutto per il suo capo giardiniere.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom, trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
6: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
5: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.

Grazie mille nel nostro viaggio che ci ha riportato agli anni 2000, dicevamo di Wimbledon, anche oggi comunque giornata tutta da seguire perché ci sono tanti italiani impegnati a Wimbledon, lunga lista, vedo Cobolli, vedo anche Sonego, Berrettini, quindi insomma tutto davvero da seguire il programma di oggi per quanto riguarda il tennis, si stanno ben comportando comunque i nostri italiani a Wimbledon. Io invece approfitto, cambiando completamente discorso, per salutare chi mi scrive al 335-787-1910, Cesarina, che mi dice: buon pomeriggio Anna, che piacere sentirti, hai lasciato la sera e ti ritrovo in un altro orario. Sì, perché sapete che durante l'estate qui a Radio Latte Miele c'è un po' di, si rimescolano un po' le carte, quindi insomma cambiamo un po' gli orari, allora è anche bello ritrovarvi, anche per me ovviamente è molto bello ritrovarmi in una fascia d'orario diversa e sentire tante persone che magari prima erano abituati a sentirmi al mattino o al pomeriggio con Dag. Anche Franci mi dice: ciao Anna, bello risentirti a quest'ora. Grazie davvero a tutti. Tra pochissimo, tra l'altro, lo vedo Dag più o meno pronto, quindi insomma tra pochissimo ci scambieremo e lascerò proprio il testimone a lui.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci, io pronta per andare.
3: Tu e pronta?
2: Doug appena arrivato.
3: E anche io pronto.
2: Ciao.
3: Ciao Annina, ciao, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie.
3: Che bella maglietta tutta roscia che hai
2: bella,
3: oggi.
2: Ti piace?
3: Sì, molto.
2: Faccio
3: della Fender.
2: Di saper suonare la chitarra.
3: Fai bene a far finta perché.
2: Ma ho solo la maglietta.
3: No, tira molto come argomento.
2: Lo so. Poi è bella, è molto bella.
3: Non hai domande per me oggi?
2: Non ho domande per
3: Ma
2: te.
3: Ma come? Io ho studiato tutto il giorno sul bidet.
2: Allora, so che ti è piaciuto l'argomento del bidet.
3: Esatto, è bellissimo, è un argomento bellissimo. Fantastico.
2: No, non credo che sia un argomento fantastico, però evidentemente nel mondo c'è ancora gente che non sa come si usa.
3: Però non è tanto quello, è che ci sono delle alternative magari non validissime, ma esistono. Ad esempio esiste il doccino.
2: Sì, ecco, è vero, giusto.
3: Molto
2: giusto.
3: Popolare nei paesi dell'Asia,
2: ma
3: ad
2: anche negli Stati Uniti credo che lo usino.
3: Sì, penso di sì.
2: Anzi, è diffuso.
3: Pensa che addirittura lo si trova nei bagni pubblici il doccino,
2: sì,
3: a volte.
2: Vero.
3: E invece nei paesi tipo Giappone e Corea del Sud c'è la tazza intelligente.
2: Ah, sì.
3: Quella con tutti i braccini che escono fuori, che sparano aria.
2: Voi, ma mi tengo il mio buon caro vecchio bidet.
3: No, assolutamente.
2: Però
3: devo dire che il Technovater
2: ti piace?
3: È affascinante. È affascinante.
2: Va bene, non parlerai di questo nelle prossime due ore, vero?
3: No, purtroppo no.
2: Vedevo già da casa gli ascoltatori spaventatissimi.
3: Mi hai rubato l'argomento.
2: No, però è molto preparato, Doug. Bene.
3: Vuoi sapere perché in Francia non si usa?
2: No, lasciamo
3: dai,
2: fare.
3: Veloce.
2: Ma non c'è bisogno.
3: Ma tu non lo sai, adesso io te lo dico. Un'invenzione francese.
2: Ma ci sono loro che vogliono cantare, li vedo.
3: È un'invenzione francese, all'inizio era collegata con la Costituzione.
2: Sì.
3: E quindi poi l'hanno tolto perché era rimasto legato a quel concetto lì.
2: Ah, ok.
3: Basta.
2: Ma era solo per quello. Pensavo peggio. Vabbè, a domani.
3: Dono della sintesi qua. Ciao Annina, a domani. Ma quante cose che si imparano qui sull'Atteniere. Iniziamo con Mark and Cremont, Part

0: Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, si chiama Partenope. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Questa tosse qua veramente non se ne vuole andare. Ah, signora mia! Vabbè, dai, comunque, benvenuti. Due ore insieme anche oggi fino alle 17, vi accompagno. Vi accompagno nell'ora del tè del pomeriggio, nell'ora della merenda, se volete, insomma, tutto quello che preferite. Ce l'abbiamo sempre, 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su Latte Miele, anche perché anche oggi torna la possibilità di ricevere in regalo due biglietti per una notte con le stelle a Malta. Tutto questo però arriverà tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
6: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
7: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
8: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari pre Danietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbone in via nazionale.
10: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
13: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
14: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
14: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Bread Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
15: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
19: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
20: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
21: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Si chiama Flamenco Paranoia, la nuova canzone di Samurai J su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, 335-787-1910. Questo è il numero, la chiave di accesso per entrare nel mondo di Radio Latte Miele, ma soprattutto in questo caso di oggi per ricevere ben due biglietti omaggio per Una Notte con le Stelle. 5 settembre a Malta ci siamo, ci saremo anche noi di Radio Latte Miele e con un cast veramente eccezionale. Volete subito i nomi? Ve li dico, va bene, ve li dico. Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e Patti Pravo. Alla presentazione ci saranno Lorella Cuccarini, c'è quasi tutto il cast di Amici, quindi Ambrangiolini, Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e grandissimi ospiti. Vi faccio questo regalo tra pochissimo al 335-787-1910, se ancora non avete il numero è il caso di segnarlo. Preparatevi perché vi farò ripetere una domanda in maltese, ma prima il disco latte miele di questa settimana, Irama.

0: Cabana, la nuova ultima di Rama, che sta andando molto molto bene, tanto da essere disco latte miele di questa settimana. Avete segnato il numero? L'avete fatto? Ve lo ridico? Va bene, ve lo ridico. 335-787-1910 è sempre questo il numero per i vostri messaggi su WhatsApp qui su Radio Latte Miele, e adesso vi serve perché vi stiamo per far sentire una nuova parola in maltese. Eccolo là, una nuova parola in maltese che vi darà la possibilità di venire con noi a vedere Una notte con le stelle a Malta il 5 di settembre. Sono due biglietti di ingresso VIP Gold, quindi siete praticamente in prima fila. Il cast, ve lo ripeto ancora una volta, è stellare davvero: Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali, Raff, quindi grandissima musica italiana nella bellissima isola di Malta. Per ricevere questo omaggio è sufficiente ripetere una parola che è questa.
1: Tetuiba.
0: Tetuiba.
1: Tetuiba.
0: Cosa vorrà mai dire?
1: Tetuiba.
0: Tetuiba. Vuol dire sbadiglio. Sbadiglio. Tetuiba. Vabbè, dai, si può fare. Basta ripetere questa parola. Mi raccomando, con un messaggio vocale al 335-787-1910. Già che ci siete, diteci anche come vi chiamate e da dove ci state ascoltando. L'ultima volta,
1: tetuiba.
0: Vai. 335-787-1910.
1: Tetuiba.

0: Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Con la fine dei contratti dei medici a gettone, gli ospedali della Sardegna affrontano la prima fase di riorganizzazione del pronto soccorso. Al momento i servizi restano operativi, ma in diversi presidi si registrano tempi di attesa elevati. Dalle 5 alle 9 ore al Brozzo di Cagliari con i codici meno urgenti, circa 2 ore al Santissima Trinità e fino a 9 ore alla OU di Sassari e al San Francesco di Nuoro. Gli effetti più significativi dello stop ai gettonisti sono attesi nei prossimi giorni. Nelle stesse ore sono state annunciate anche le dimissioni di Rosangela Beretta, direttrice del pronto soccorso di Olbia. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha escluso rischi di infiltrazioni mafiose e di sovraffollamento nelle carceri sarde legati al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis, rispondendo a un'interrogazione del deputato Mario Perantoni del Movimento 5 Stelle. Ha spiegato che i detenuti saranno ospitati in sezioni speciali separate dal resto degli istituti e sottoposti a rigide misure di sicurezza. Nordio ha precisato che le carceri di Nuoro, Sassari e Cagliari avranno reparti autonomi dedicati al 41 bis senza incidere sulla popolazione detenuta ordinaria. Per il ministro gli interventi previsti non comporteranno conseguenze negative né per il territorio né per l'organizzazione del sistema penitenziario regionale. Un vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella piana di Ottana, interessando la zona dell'area industriale. Le fiamme hanno rapidamente alimentato una densa colonna di fumo, ben visibile anche dai paesi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il fronte del fuoco e impedirne l'ulteriore propagazione. Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato nelle campagne di Noragugume, a pochi chilometri di distanza. Le nuove piste ciclabili di via Pergolesi a Cagliari sono finite al centro delle polemiche dopo il primo acquazzone che ha provocato allagamenti. L'opposizione in consiglio comunale sostiene le proteste dei commercianti della zona. Il consigliere Roberto Mura, Alleanza Sardegna, denuncia che durante i lavori le caditoie sarebbero state parzialmente ostruite. Secondo Mura, il sistema di deflusso delle acque piovane si è rivelato inefficace già alla prima pioggia. La vicenda alimenta il dibattito sulla qualità e sull'esecuzione dell'intervento. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli. Tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano. Assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Si riparte ancora una volta come ogni ora su Radio Latte e Miele, un grande viaggio nella storia della musica italiana. Ed è un viaggio che parte dalle origini di una delle artiste italiane più amata al mondo, Iva Zanicchi.

0: Gianni Togni con Semplice su Radio Latte Miele. Ed è molto semplice venire insieme a noi a Malta il weekend del 5 di settembre. Ci trasferiamo con tutta la radio nella bella isola a largo del Mediterraneo per Una Notte con le Stelle, la seconda edizione. Anche questa volta la grande musica italiana sbarca sulla piccola isola del mare. Un grande cast, dicevamo, con Loredana Bertè, Patti Pravo, Raff, Fausto Leali, tutto il cast di Amici, anche i ballerini di Amici, quindi grandissime novità, come ad esempio c'è Alessandra Celentano, c'è Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini che presenta, e noi vi invitiamo perché vi regaliamo due biglietti per venire in nostra compagnia, due biglietti per l'ingresso alla serata. Sono biglietti belli, quasi davanti, quasi in prima fila, così vi godete tutto senza dover cercare di vedere ma chi è quello là, è Fausto Leali? Sì, è Fausto Leali, tranquilli. 335-787-1910 con un messaggio vocale. È molto semplice riuscire ad avere questa possibilità, perché basta ripetere una parola in maltese. Il maltese è una lingua molto particolare e questa parola significa sbadiglio. Sentite?
1: Tetuiba.
0: Tetuiba.
1: Tetuiba.
0: Come cu? Come?
1: Tetuiba.
0: Non ho capito.
1: Tetuiba.
0: Ah, tetuiba. Chiaro, basta ripeterlo al 335-787-1910 con un messaggio vocale e così avrete anche voi la possibilità di partecipare. Paola e Chiara su Radio Latte Miele dal 97. Amici come prima.

canzone che ha segnato il debutto di Paola e Chiara insieme al Festival di Sanremo proprio del 97, di cui vinsero la categoria dei giovani. Amici come prima su Radio Latte Miele, ben ritrovati in questo giovedì 2 luglio, ancora un buon pomeriggio e ciao, io sono Doug e con me in regia c'è sempre Glauco, e intanto che al 335-787-1910 arrivano le vostre parole in maltese, se stiamo pensando all'estate la pensiamo sempre con temperature alte, grande caldo, afa, ecco, a volte il fatalmente tanto caldo che si riesce quasi a fare il giro, tanto da diventare freddo. Conosciamo ad esempio il passo dello Stelvio, è il passo automobilistico più alto in Italia, nonché il secondo più alto al mondo in Europa. Sono 2700 metri di altezza dal livello del mare, quindi veramente molto in alto, e lì solitamente anche in questo periodo dell'anno sì, non fa caldissimo, ma comunque non temperature decisamente rigide. Tuttavia, proprio negli ultimi giorni sul passo dello Stelvio ha nevicato a 2700 e passa metri, l'AFA ha trasformato insomma tutto quello che è un po' il clima in una grande follia, ce ne stiamo rendendo conto tutti quanti, tanto da causare anche delle nevicate improvvise nel mese di luglio. E le persone, immaginatele, no, magari quelli che erano al passo dello Stelvio giusto ieri o in questi giorni, si sono ritrovate con un tempo totalmente fuori stagione, e lì il piumino, se non ce l'hai, devi cercare di recuperarlo, anche perché sennò il freddo si fa sentire, soprattutto a quelle altezze. Comunque il caldo fa brutti scherzi? Tantissimi.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è Ichnos.
7: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
8: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
9: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
10: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
11: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.

finire. Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro, su Radio Latte Miele. Parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis a Wimbledon. Oggi si chiude il programma del secondo turno con ben 5 italiani in campo. Matteo Berrettini se la vedrà con Fils nel secondo match sul campo centrale. Jasmine Paolini questa sera invece sfiderà la Gulobic e Flavio Cobolli invece sarà in campo nuovamente anche oggi, terzo giorno di gare per lui. Lorenzo Sonego in questo momento sta giocando contro Driallo e Tyra Grant invece ha perso contro la ceca Buzkova. Passiamo al calcio, mentre ci sono i mondiali in Nord America c'è l'Italia che è comunque in subbuglio con l'elezione del nuovo presidente federale come Giovanni Malagò, che sta già cercando di risolvere i vari problemi più importanti, tra cui anche la scelta del commissario tecnico. A quanto pare Antonio Conte ha superato Roberto Mancini nelle quotazioni e l'altra è legata invece al direttore tecnico, si fa il nome di Paolo Maldini. Passiamo adesso all'atletica, perché dopo un periodo piuttosto difficile a livello fisico, Marcel Jacobs gara dopo gara sta alzando costantemente il tiro ed ha superato anche diversi ostacoli, diciamo così. L'oro olimpico alle Tokyo 2020 ha fatto recentemente una gara superando completandola in 9,67 e lo vedremo tra poco il 10 di luglio alla tappa della Diamond League nel Principato di Monaco. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Tuca Macarena, la canzone di Baby K su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ben ritrovati, nuova ora insieme in questo giovedì 2 di luglio. Benvenuti, ciao, io sono Doug e con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Che c'è, mal di pancia? Mangiato troppo gelato? Io lo so che è andata così. Allora, al 335-787-1910 oggi c'era un bellissimo regalo, cioè due biglietti VIP Gold assolutamente gratuiti per voi, per venire ad assistere a Una Notte con le Stelle, il grande concerto a Malta il 5 di settembre 2026. Grandi star, grandissimi ospiti della musica italiana come Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, Raff e tante sorprese. La mission che vi davamo oggi era ripetere una parola in maltese. Questa qua era la parola. Sentiamo, perché oggi addirittura abbiamo deciso di essere più generosi che mai, assegnando due coppie di biglietti a due ascoltatrici. Sentite un po'.
1: Tetibuo.
0: Sì, più o meno, dai,
1: ci siamo. Lucia da Misano Adriatico, Emilia Romagna.
0: Grande Lucia, bravissima! E quindi, cara Lucia, una coppia di biglietti arriva in direzione Emilia Romagna e l'altra sentiamo.
2: Tetuiba.
0: Sì. Tetuiba.
2: Oh, sono Enza da Barletta, Tetuiba.
0: Grande Enza da Barletta. Allora, Enza e Lucia e un vostro più uno siete invitati a Malta a venire a vedere Una Notte con le Stelle. Ci vediamo lì 5 di settembre.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
10: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
11: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
10: Info e contatti su farserramenti.it.

0: Balance. New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
2: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.

Pam Bambina, l'ultima canzone di Elettra Lamborghini appena ritrovata su Radio Latte Miele. Allora, è un periodo di grande caldo, l'abbiamo visto, la fine, metà giugno è stata veramente rovente in tante parti d'Italia, con anche i classici blackout di questo periodo dell'anno, cioè tanta gente vuole utilizzare il condizionatore per cercare di rinfrescare le proprie case con scarsi risultati, perché ad esempio se ti scappa il blackout, lì c'è ben poco da fare. Mi raccontavano nella zona in cui abito che alcune vie sono rimaste al buio praticamente per 20 ore, veramente tantissimo tempo, cosa a cui non siamo assolutamente abituati, e così come non sono abituati all'aria condizionata la maggior parte degli europei. È una cosa che si ciclicamente ritorna, questo discorso. A volte anche gli americani piuttosto che gli asiatici un po' ci prendono in giro perché non vogliamo usare l'aria condizionata. Comunque cerchiamo di essere molto parsimoniosi, no? Rispetto all'utilizzo del condizionatore. Eppure chi ha viaggiato un po' in giro per il mondo sa bene che se vai in Asia, in Giappone, in Corea, in Cina, negli Stati Uniti o anche in alcuni paesi del centro e Sud America, con l'aria condizionata ci van giù pesante, ma pesantissimo. La mettono appena hanno occasione, tant'è che le raccomandazioni solite sono: portati il golfino, portati una sciarpa che sennò prendi freddo. Ma sono tutte un po' delle convinzioni nostre, in realtà non ha mai ucciso nessuno l'aria condizionata, parliamoci chiaro. Tra poco ne parliamo, intanto ritroviamo Julie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Cante.

Julie insieme a Biagio Antonacci, si chiama l'ultima canzone. A proposito proprio di Biagio Antonacci, è pronto con un nuovo album che dovrebbe arrivare nei primi mesi autunnali. Si parlava di condizionatore dell'utilizzo, non tanto che ne facciamo, ma della sua diffusione a livello europeo. Ecco, ancora oggi per molti cittadini del vecchio continente il condizionatore viene un po' percepito ancora come un lusso ingiustificato, soprattutto da parte di chi risiede in maggior parte nel nord Europa, dove obiettivamente fa un po' più fresco e quindi è un po' più ingiustificato, certo. Però ad esempio in Italia o nei paesi del Mediterraneo sta diventando sempre più diffuso, nonostante molte delle abitazioni e molti dei palazzi dove abitiamo siano stati un po' pensati anche per avere un sistema di rinfrescamento naturale. Pensiamo a chi ha i soffitti alti, piuttosto che muri molto spessi fatti in pietra, cortili interni o porticati. Per tantissimo tempo e per secoli, quando ancora il problema del surriscaldamento globale non esisteva, il raffrescamento passivo, chiamiamolo in questo modo, andava per la maggiore. E infatti chi magari risiede in un vecchio palazzo più di tanto forse non soffre, anche grazie a soffitti che superano in altezza i 3 metri. E questo vale un po' per tutta Europa. Francia, Spagna, Portogallo hanno tutti un po' questa conformazione, soprattutto le case più vecchie. E poi c'è anche un discorso di, chiamiamolo così, decoro urbano. In moltissime zone, soprattutto nel centro città, non è ben visto, e a volte anche bisogna richiedere dei permessi speciali per fare i lavori per poter mettere i condizionatori in alcuni palazzi storici. Pensiamo a palazzi, che ne so, dell'Ottocento, e vuoi rovinarmelo facendo il buco? Insomma, c'è anche un valore storico il posto in cui abitiamo. Quindi tutto questo è per raccontarvi che è vero, il mondo è tutto un po' più caldo negli ultimi tempi, ma in Europa dobbiamo fare i conti anche con altre cose.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Spot.
4: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Con la fine dei contratti dei medici a gettone, gli ospedali della Sardegna affrontano la prima fase di riorganizzazione del pronto soccorso. Al momento i servizi restano operativi, ma in diversi presidi si registrano tempi di attesa elevati. Dalle 5 alle 9 ore al Brozzo di Cagliari con i codici meno urgenti, circa 2 ore al Santissima Trinità e fino a 9 ore alla OU di Sassari e al San Francesco di Nuoro. Gli effetti più significativi dello stop ai gettonisti sono attesi nei prossimi giorni. Nelle stesse ore sono state annunciate anche le dimissioni di Rosangela Beretta, direttrice del pronto soccorso di Olbia. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha escluso rischi di infiltrazioni mafiose e di sovraffollamento nelle carceri sarde legati al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis, rispondendo a un'interrogazione del deputato Mario Perantoni del Movimento 5 Stelle. Ha spiegato che i detenuti saranno ospitati in sezioni speciali separate dal resto degli istituti e sottoposti a rigide misure di sicurezza. Nordio ha precisato che le carceri di Nuoro, Sassari e Cagliari avranno reparti autonomi dedicati al 41 bis senza incidere sulla popolazione detenuta ordinaria. Per il ministro gli interventi previsti non comporteranno conseguenze negative né per il territorio né per l'organizzazione del sistema penitenziario regionale. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nella piana di Ottana, interessando la zona dell'area industriale. Le fiamme hanno rapidamente alimentato una densa colonna di fumo, ben visibile anche dai paesi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il fronte del fuoco e impedirne l'ulteriore propagazione. Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato nelle campagne di Noragugume, a pochi chilometri di distanza. Le nuove piste ciclabili di via Pergolesi a Cagliari sono finite al centro delle polemiche dopo il primo acquazzone che ha provocato allagamenti. L'opposizione in consiglio comunale sostiene le proteste dei commercianti della zona. Il consigliere Roberto Mura, Alleanza Sardegna, denuncia che durante i lavori le caditoie sarebbero state parzialmente ostruite. Secondo Mura, il sistema di deflusso delle acque piovane si è rivelato inefficace già alla prima pioggia. La vicenda alimenta il dibattito sulla qualità e sull'esecuzione dell'intervento. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
7: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni. Sassari, Predda Nieda, strada 7.
8: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Ripartiamo nonostante il caldo, ma ci portiamo un ventaglio, così rimaniamo anche un pochettino più freschi. Grande viaggio nella storia della musica italiana che, come sempre, parte dalle sue origini, gli anni 70, in questo caso con Rino Gaetano.

Gianna Nannini su Radio Latte e Miele con Profumo. Ben ritrovati in questo giovedì pomeriggio e soprattutto in questo periodo dell'anno dove in tanti magari cercano, a volte non riuscendoci, a volte invece riuscendoci, evviva evviva, di superare la famosa, la fatidica prova costume. Che paura la prova costume! Perché è il momento in cui magari sì, dobbiamo andare in spiaggia e quindi giustamente uno vuole essere al meglio. Negli ultimi anni sono diventate sempre più popolari le app contacalorie. Non so se l'avete mai scaricata una, però il funzionamento più o meno è sempre lo stesso. Si inseriscono i propri dati, si inserisce quello che si è mangiato e l'applicazione, quasi in autonomia, riesce a calcolare grosso modo quali sono le calorie che abbiamo assunto, i macronutrienti di cui ci siamo nutriti e tutto il resto. Insomma, sono comode soprattutto per chi sta cercando di seguire un regime alimentare più o meno rigido, magari chi invece va forse da un nutrizionista, insomma, aiuta anche a arrivare a raggiungere un obiettivo che sia quello e non a spanne. Però è piuttosto difficile, soprattutto queste applicazioni il più delle volte presentano delle problematiche che non sempre è semplice superare ed affrontare. Ne parliamo meglio insieme tra pochissimo. Intanto su Latte e Miele ritorna dal 1992 una bella canzone di Ligabue, Non è tempo per noi.

0: Ligabue, non è tempo per noi su Radio Latte Miele, ma è tempo delle applicazioni che ci aiutano a tenere sotto controllo tutto ciò che mangiamo. È vero, a volte è un po' una rincorsa e diventa quasi un'ansia, frenesia per cercare di mettere tutto ciò che riusciamo a metterci nel piatto a volte, e più delle volte però queste applicazioni ci danno anche un risultato che però non sempre è tra i più affidabili. Ad esempio, il numero è sempre meno preciso rispetto a quanto pensiamo. Se pensiamo che le calorie stampate ad esempio sulle etichette dei cibi che mangiamo per una legge europea possono essere inferiori o superiori del 20% rispetto a quello che c'è scritto. Il 20% può essere anche una soglia importante, no? Invece di essere 100 è 120, che comunque fa la sua differenza. A volte può essere però anche in negativo. In ogni caso, essere attenti a questo genere di cose può fare la differenza se si cerca di seguire un piano alimentare strutturato o meno, oppure se si vuole semplicemente stare attenti. Ad esempio, non sempre si mettono i condimenti, molto spesso ci si dimentica che un cucchiaio d'olio ha la sua valenza, soprattutto se lo si usa per mangiare piuttosto che fare da cucinare. Tutto quanto ha un senso, e il più delle volte magari uno dice: ma no dai, questo non lo metto perché sennò poi mi sballa il conto. Quindi insomma, ci sono tutta una serie di giochi e trucchi psicologici che un po' ci aiutano anche a truffare l'applicazione stessa senza essere però comunque in ogni caso bisogna stare attenti, perché non è mai una buona idea, soprattutto se si segue un regime alimentare, cercare di truffare l'applicazione. Insomma, mettere i dati giusti è importante, perché così poi abbiamo finalmente un conto che viene fatto bene, e lì scatta la verità: siamo stati bravi oppure no?
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Spot.
10: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484.
2: Il FAS Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
11: Dove vai?
2: Vado al FAS!
10: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

Max Pezzali e lo strano percorso su Radio Latte Miele, canzone che rappresenta così il termine anche del nostro solito viaggio nel mondo della storia della musica italiana, essendo una del 2000, diciamo, del nuovo millennio, con cui chiudiamo come sempre questo riaprire cassetti dei ricordi. Tra pochissimo, come sempre, come tutti i giorni ormai l'abitudine la fa da padrone, con Simo e Vaschi si torna a casa tutti insieme, e avranno anche un ospite, mi par di capire, ma ne parliamo insieme tra pochissimo.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 16:58. Armati di tutte quelle cose estive, tipo la crema solare, il pallone da spiaggia,
2: non ce l'abbiamo.
1: I racchettoni,
2: sono scarso.
3: Magari averli,
1: le pigne da spiaggia ce le avete.
2: In realtà abbiamo solo il cruciverba.
1: Vabbè, ciao Simo, ciao Vaschi.
2: Ciao Doug, come stai?
1: Molto bene, grazie, molto bene. Allora io sono pronto con il cruciverba.
2: Allora, come al solito, un numero da 1-52 senza sbirciare, perché prima volevi farlo.
1: Ma perché volevo scegliere una che era libera.
2: Dimmi.
1: 16.
4: Libera, già fatta.
2: Libera. Sembriamo.
4: L'abbiamo già fatta la 16.
2: Abbiamo fatto il 16 verticale,
4: ah,
2: caro.
4: Quindi orizzontale.
2: Mm-hmm. Orizzontale.
4: Però Doug
2: 16
4: voleva la verticale. E ora come la metti?
2: Pesce.
1: Affine.
2: Al dentice.
1: Una scelta difficile, bisogna essere esperti in ittologia.
4: Dentice, e quindi immagino che abbia
2: il ca... Non al dentice.
1: Secondo me è il linguice.
4: È il linguice, ok.
2: Questa è bella.
1: Questa era bella.
2: Questa è stata carina.
1: Era bella.
2: Sì, allora,
1: ma ieri l'hanno indovinata quella di ieri?
2: Certo. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quella di oggi 6 lettere, quella di ieri era incantesimo.
4: Però non devi confondere gli ascoltatori.
1: Ma sono... quindi a pesce affine al dentice.
4: Esatto.
2: Sono 6 lettere.
1: C'è una iniziale,
2: sì,
1: una
2: comincia
1: lettera.
2: Comincia con la... No, S.
4: Ma è troppo facile se dai. Beh, è detto, inizia con la S di Carlo. Con la S di dentice.
2: Basta, non vi diciamo più niente. Grazie,
1: Doug. Hai detto 6 lettere.
4: Sì.
2: 6 lettere.
4: Lettere.
1: No,
4: ok.
1: Quello che ho in mente è troppo lungo.
2: Simone.
1: Pesce. Sei un pesce?
4: Sì, un po'.
1: Fai un po' l'avverso del pesce.
2: Non l'hai sentito?
1: Bravissimo.
2: Ciao, Doug.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Buon giovedì, il 2 luglio. Quello è un verso che mi fa fare altro, in realtà.
1: Vabbè, dopo che bevi la Coca-Cola, che succede?
0: No, se fai ps, anche se non bevo la Coca-Cola.
1: Ok, perfetto, perché tu sei una persona idratata. Ciao Simone!
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi, insieme fino alle 20. Nella seconda ora non saremo soli, no. Saremo in tre in tutti i sensi.
1: Che bello. Cioè, tu farei tutto quest'oggi le battute sul fatto che ci sarà il 3 che ci verrà a trovare.
0: E saremo in 3.
1: Vabbè, bello. Per forza.
0: Stiamo parlando del cantante che abbiamo sentito un paio di anni fa a Sanremo nel 2024 con Fragili. Torna a trovarci perché a fine estate, diciamo intorno a settembre, ci sono due bei live da non perdere, quindi ve li ricorderemo. Intanto sì, vi ricordiamo anche il nostro numero,
1: che è il 335-787-1910, che vi servirà tra pochissimo per il Cruciverbone.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
7: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
6: Info e contatti su farserramenti.it.
8: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
9: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
13: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
14: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
15: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
19: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele, pronti?
1: Partenza.
0: Si gioca.
2: Parole, parole, parole.
1: Crociate.
0: Bravissimo. Grazie. Si gioca con il cruciverbone di Radio Latte Miele. Ogni giorno chiediamo un numero e Doug questa settimana sarà la persona addetta a tirarlo fuori.
1: Penso che sarà per tutto il mese, ma lasciando stare questa cosa qua, volevo chiederti, noi dobbiamo finirlo comunque il cruciverbone, quindi arriverà a un certo punto che avremo solo incastri.
0: Sì, al momento stiamo giocando con il 16 orizzontale e stiamo cercando pesce affine al dentice.
1: Quante lettere sono?
0: Sono 6 lettere.
1: 6 lettere, quindi prima, pesce affine al dentice.
0: Prima vi abbiamo dato un suggerimento, ma non ve lo daremo adesso.
1: Pensavo sgombro, ma sono 7 lettere, quindi non ci sta. Peccato. S-G-O-M-B-R-O. Non sono 7, non sono niente. Basta, annulliamo il televoto, non è quello che dicevo io.
0: Esatto, e okay. Poi non lanciarti, perché devono farli gli ascoltatori.
1: Allora, fossero state 6 lettere, avessi avuto il dubbio, non l'avrei detto a alta voce, no?
0: 335-787-1910, un bel messaggio vocale perché ci serve il 16 orizzontale, sono 6 lettere, pesce affine al dentice.
1: E poi io i pesci non l'ho mai conosciuti bene, cioè io so che esiste il tonno.
0: Io ci sono uscito un paio di volte.
1: Tu stai usando un vezzeggiativo del genere? Che stai dicendo, scusami?
0: Ma no, ma per dire, per scherzare, non li ho mai conosciuti. Cosa vuol dire conosciuti? Che ci sei uscito a cena?
1: Sai che ultimamente io sento dei amici che quando magari parlano male di qualcuno dice vabbè, ma quello è un pesce. Cioè,
0: no, io invece non l'ho mai utilizzato come termine.
1: È un modo per dire
0: forse
1: uno
0: sei un pesce lesso.
1: Lesso. No, proprio un pesce nel senso che stai lì a bocchi a tutto e fai
0: sei bravissimo a fare
1: un pesce.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte e Miele, ma che terribile, ma no, che terribile.
1: Perché stiamo giocando col cruciverbone con la 16 verticale,
0: orizzontale
1: di nuovo, ed è un pesce affine al dentice. Quindi io sono là,
0: sono 6 lettere.
1: Avevo detto anche che inizia con la S di 6 lettere,
0: sì.
1: E sto pensando a tutti i pesci.
0: E li sta continuando a dire.
1: Quindi vedi là che durante le ragazze di Clara e San Giovanni io...
0: Sì, e continua a tirar fuori dei pesci. Allora,
1: esatto.
0: Non diamo suggerimenti.
1: Inizia a tirar fuori dei pesci, non so come.
0: Abbiamo qui un acquario,
1: sì,
0: capito?
1: Infatti. No, non dire queste cose.
0: Vi stiamo chiedendo al 335-787-1910 di farci sapere con un bel messaggio vocale questa parola.
1: Il sapone ha 6 lettere, inizia con la S, però non è un pesce.
0: Basta, ma basta. Già arrivano i vostri tentativi. Tra poco andremo a scoprire, anzi, tra poco dobbiamo ricordare che poi nell'ultima ora andremo a scoprire se qualcuno di voi avrà indovinato.
1: Perché poi nella seconda ora ci sarà il 3, che sembra un gioco di parole, ma in realtà è letteralmente il nostro amico Guido che verrà a trovarci raccontandoci un pochino i live che farà a settembre.
0: Giocheremo anche con lui al Cruciverbone,
1: sì.
0: A sto punto.
1: A che numero useremo?
0: Numero così a caso.
1: Sarebbe bello usare tipo il 17, tu dici così a caso.
0: E invece no. Oggi stiamo giocando con il 16 orizzontale, fateci sapere qual è il pesce affine al dentice, un bel messaggio vocale al 335-787-1910.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Non perdere la promozione sui rasoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
10: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
12: Stiamo giocando con il 16 orizzontale per quanto riguarda il cruciverbone, pesce affina al dentice.
13: Sei lettere, inizia con la lettera S di sì.
12: Sì, sì, sì. Sono sei lettere.
13: Sì. Ma non

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

0: cara Lucio Dalla dal 1980 su Radio Latte e Miele, dove spesso e volentieri parliamo di social network, di persone che qualsiasi cosa faccia, cascasse il mondo, devono poi pubblicarlo su una stories su Instagram.
1: Non
0: per
1: ce
0: esempio.
1: La facciamo a tenercela per noi.
0: Infatti, teniamo dentro questo cellulare.
1: Come fai te praticamente?
0: Cosa faccio io?
1: Ogni volta pubblichi qualcosa.
0: Ma io non pubblico una storia.
1: Ho fatto un'insalatona.
0: Non l'ho mai fatto una storia del genere.
1: Sto scherzando.
0: Cioè, non fare storie. Questa è una cosa.
1: Bella!
0: Mi diceva sempre
1: bella.
0: Mia nonna, poi diventa.
1: Aspetta che me la segno.
0: Vai, scrivilo sulla tua macchina da scrivere immaginaria. Comunque, in realtà c'è un problema, no? Perché quando, per esempio, mi capitano su TikTok video, ecco una giornata con me al lavoro, io penso tra me e me, ma che me frega?
1: A me
0: scusami.
1: A me interessa.
0: Ti interessa?
1: Cioè, a me piacerebbe vivere la vita degli altri, cioè, sono solo curioso, chissà questa persona dove sta andando,
0: vorresti
1: cosa farà stasera.
0: Una vita spericolata. Comunque, in realtà, questa roba di voler. Far vedere la giornata al lavoro con me esiste anche per i malavitosi.
1: Veramente? Cioè sì. Pubblicano le loro peripezie
0: in
1: così
0: in una filiale di Ancona,
1: sotto riflettori,
0: in una filiale di Ancona di una banca c'è stata una rapina, non è successo nulla, stanno tutti bene, nessuno ha rischiato neanche di farsi del male.
1: Ancona?
0: Ancona, sì, baciami Ancona, diceva un grande saggio. No, un uomo è entrato e ha sottratto un bottino da 6.000 euro, ma è stato arrestato
1: perché ha pubblicato tutto sui social.
0: Perché poco prima di fare questa rapina è successo questo, ha pubblicato un video su TikTok.
2: Buongiorno a tutti. Un messaggio per tutti quelli di Ancona.
0: Okay.
2: Chiunque sia interessato a fare molti soldi, molti. Vi propongo una bella cosa. Fatevi trovare
0: cosa.
2: Giorno 2 vicino alla banca San Paolo.
1: Cos'è che ha detto?
2: Verranno molti soldi.
0: Ha
1: no,
0: detto,
1: fatti trovare al giorno 2.
0: Fatevi trovare il giorno 2 se volete fare tanti soldi.
1: Il giorno 2 inteso 2 luglio.
0: Il 2 luglio, il fatto è che lui ha anticipato di 2 giorni, tanto che infatti è successo l'altro ieri. La cosa bella, sai qual è? È che il ragazzo particolarmente intelligente
1: che salutiamo
0: era vestito esattamente come nel video.
1: Ah sì, è giusto per farsi riconoscere, perché ha detto ragazzi, se siete interessati io sarò vestito uguale.
0: Comunque lui si chiama Boica con la Y1410 e penso che sui social non lo troverete più, però lo troverete al fresco.
1: Beh, ma l'ho trovato su me la polizia ad aspettarlo, facciamo sta rapina insieme.
3: Ehi,

0: ascolta il tuo cuore, Simone Rossi.
1: Cuore?
0: Il tuo cuore, perché sai che tra poco arriva il 3, quindi devo un po' prepararmi all'accento romano. Ascolta il tuo cuore, Laura Pausini, dal 1997 su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di questo signore, questo ragazzo.
1: Ti ha ascoltato che il suo cuore.
0: Ha ascoltato più che altro il suo conto in banca e ha annunciato che avrebbe fatto una rapina sui social, su TikTok. L'ha fatta, ma poi è stato arrestato.
1: È riuscito a farla?
0: Sì, vabbè.
1: Quindi la polizia non si è presentata. Ha detto: ragazzi, ho visto che sui social c'è questo personaggio che ha intenzione di far piovere dei soldi.
0: Vabbè, ma che vuol
1: ad
0: dire?
1: Ancona.
0: Se faccio
1: forse
0: il video...
1: voleva fare la rapina e voleva fare come fanno i ricchi.
0: Come hanno fatto nella serie TV della casa di carta.
1: E cosa fanno? Hanno fatto piovere dei soldi.
0: Esatto, a un certo punto hanno fatto piovere dei soldi.
1: Mi sono fermato alla prima stagione e poi non mi ha preso.
0: Ma sai, hai fatto bene, potevi fermarti anche prima. Comunque in realtà
1: prima della prima cosa faccio?
0: La zero. La punta da zero. No, in realtà questi dati da Instagram sono un po' un toccasana per la polizia, perché negli Stati Uniti hanno addirittura un nome per quanti sono. Si chiamano clout chasing, ovvero sono persone che fanno rapine, che fanno comunque cose illegali e cercano comunque la notorietà. Non si
1: chiamano clout chasing.
0: Clout chasing.
1: Okay.
0: Cioè, gli hanno dato un nome perché negli Stati Uniti
1: hanno un reparto proprio.
0: Hanno la polizia digitale,
1: sì,
0: che ogni anno prende un sacco di ladri, perché dopo aver fatto una rapina, questi intelligentoni, che se fanno i ladri un motivo c'è, cioè, sicuramente non avranno un grande acume, mettono sui social o dei video, delle foto con la refurtiva. Non contenti, mettono i video mentre sono vestiti esattamente come erano vestiti durante la rapina.
1: Beh, ma intanto hanno un sacco di follower.
0: Sì, quello probabilmente sì.
1: In tutti, carcere.
0: Esatto, tutti della polizia. Anche perché poi cosa succede? Che i poliziotti, che quelli della polizia digitale, che si mettono a cercare,
1: sì,
0: i video di questi ladri, vengono indicizzati dai social.
1: Ah, poi escono sempre i video di ladri,
0: e
1: uno
0: quindi,
1: dietro l'altro.
0: Infatti,
1: quindi se avete un sacco di like da polizia di Washington, polizia di Boston, vuol dire che vi stanno un po' seguendo in tutti i sensi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri.
11: Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
11: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
13: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Incredibile, non mi guardare così.
1: No, stavo guardando l'anno.
0: Ah, noi invece saltiamo ancora più indietro, perché in questo momento di questo nostro spazio
1: Stiamo saltando
0: e soprattutto facciamo un salto nella cultura.
1: Ah, mi ero dimenticato questo nuovo appuntamento. Come si chiama? Una parola.
0: Una parola al giorno. Cioè prendiamo delle parole.
1: No, scusa, hai già cambiato nome.
0: Com'era?
1: Era la parola del giorno.
0: La parola del giorno.
1: Adesso è una parola.
0: Vabbè, comunque cambiando
1: la dieta,
0: cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia.
1: Non cambia. Oggi che parola abbiamo da imparare? Quella di ieri qual era? Già non te la ricordi?
0: Qual era?
1: Incredibile, non lo so neanch'io. Vabbè. Perché io ascolto, non assimilo, ma mando via tutto.
0: Comunque, la parola di oggi è un po' più semplice, perché abbiamo parlato di ladri che fanno cose un po' stupide,
1: sì.
0: Un po', diciamolo. La parola è gaglioffo.
1: Gaglioffo?
0: Con la sua declinazione gagliofferia.
1: Ok.
0: Cosa significa? L'atto, il comportamento, l'errore grossolano tipico di un delinquente da strapazzo, ignorante e sciocco. Amico,
1: ci va. Anche insulti.
0: Gaglioffo. Non è un genio del male, è un criminale pasticcione, buono a nulla, che fallisce nei suoi intenti per pure semplice stupidità.
1: Un personaggio da cartone animato.
0: Cioè, gaglioffo penso sia la più grande parolaccia mai inventata dall'Italia.
1: Ma cioè, maniera molto decorata.
0: Ora lo usiamo in una frase, quindi stai attento.
1: Decorosa.
0: Il tentativo di furto è sfociato in una memorabile gagliofferia, quando il rapinatore, dopo aver urlato mani in alto, si è accorto di aver dimenticato il passamontagna e ha tentato di coprirsi il viso con la sua stessa carta d'identità.
1: Ma queste frasi dove le prendi?
0: Tu non preoccuparti. Curiosità, vabbè, la curiosità.
1: Vai.
0: Nel 300, quindi tanti anni fa.
1: È nato nel 300 questo termine?
0: Il gaglioffo non era un ladro, ma un mendicante robusto che fingeva di essere malato per non lavorare. Tu praticamente. Con il tempo il termine è passato a descrivere i criminali di basso livello che, privi di astuzia, compensano la mancanza di cervello con l'arroganza, finendo immancabilmente per farsi arrestare nei modi più ridicoli possibili.
1: Vabbè, è un personaggio da cartone animato. Sì, gaglioffo, infatti. È stato anche il personaggio di cui abbiamo parlato poco fa, no? Il ladro che ha dato appuntamento ad altri ladri se fossero interessati a fare la rapina.
0: Se tu gli dicevi gaglioffo, lui ti avrebbe risposto: Caggiaret?
1: Alle 2.

0: 18 e 1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Addio, la canzone di Brescia su Radio Latte Miele in questo giovedì 2 luglio. Siete con Simo e Vaschi fino alle 20. Tra pochissimo arriva a trovarci un cantante.
1: Il 2 arriva a trovarci il 3.
0: Bella!
1: E il 12 verrà a trovarci 13 Pietro. No, per sto scherzando. Però a questo punto possiamo.
0: Sarebbe bello, adesso organizziamo.
1: Sto pensando ad altri cantanti che hanno. H7.
0: 13.
1: Scusa, ha partecipato anche a Sanremo quest'anno. H7 ci verrà a trovare il 6. Il 6 H7.
0: Può essere, esatto. Sto guardando se 13 Pietro.
1: Scusami, l'882 di. Di luglio.
0: Tombola.
1: Di 883.
0: No, vabbè, stavo guardando un po' le date di 13 Pietro per quanto riguarda il suo tour estivo. Vediamo se il 12 luglio è libero. No. È libero.
1: Allora,
0: adesso lo chiamiamo.
1: Ora chiamiamo il Pietro Morandi e gli diciamo: senti Ciccio, invece a trovare a questo punto. Però lui non capisce il romano perché è bolognese.
0: Vabbè, ma ormai il romano è un po' come il milanese. Allora che fai? Tra pochissimo sarà con noi il 3. Rimanete qui, a tra poco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
10: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
11: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
12: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni. Sassari, Predda Niedda, strada 7.
13: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
14: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
15: Benvenuti da Lumen.
14: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
15: Vivi il gusto, vivi Lumen.
14: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
16: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Cabana e Rama su Radio Latte Miele in questo giovedì 2 luglio, finalmente da 2 si passa a 3.
1: No, davvero detto questa cosa.
0: Cioè. Signore e signori, tornato a trovarci su Radio Latte Miele il 3.
2: Ciao ragazzi, come sempre un piacere.
0: Come va? Come
2: bene,
0: stai?
2: Bene, sono un po' stanco, ma
0: ti vedo un po' stanco, questo caldo, vero?
2: Sì, sì, a me il caldo proprio mi ammazza. Io sono un animale un po' invernale. Quindi il caldo mi distrugge.
0: Soprattutto adesso, anche gli amanti del caldo stanno dicendo:
1: ma non è il caldo, è l'umido che ti ammazza. È un grande saggio, raccontava anni fa.
0: Io damianese non conosco. Chi è il saggio?
1: Il saggio penso che si chiami. No, Flaminio. Avrà qualche nome di questo, di qualche strada, qualche. Una di queste arterie che vanno verso Roma.
0: Che tra l'altro, secondo me, è anche un po' abbattuto. Perché oggi a Roma si sta benissimo.
2: Oggi sì, sono.
0: Cioè,
2: dovuto,
0: sei scappato da un fresco incredibile.
2: Sono scappato da tipo 20-22 gradi, una roba veramente bella. Pioveva a dirotto, è stato per me, ho detto, l'unico giorno che qua se sta bene me ne devo andare.
0: Cerchiamo di tirarti sul morale, non solo vabbè, con i 30 sì, gradi sì. percepiti, ma perché noi d'estate facciamo il cruciverba. Come te la cavi?
2: No, non l'ho mai fatto in vita mia.
0: Veramente?
1: Ah, bene,
0: mai.
1: Bene,
0: ma
1: dai.
0: In realtà neanche noi, chiediamo agli ascoltatori di aiutarci. Okay. Oggi, secondo te, che numero abbiamo preso?
2: De che?
0: Del cruciverba, che numero abbiamo scelto?
2: Vabbè.
0: Il 3.
2: Ok.
1: Vabbè.
0: Allora, il 3 verticale... È facile,
1: sì. Sì.
0: È glaciale in una serie di film.
2: Era.
0: Perfetto.
1: Basta.
0: Sei già a posto.
1: Era facile.
0: Eravamo un po' tesi da questo punto di vista. Perché ho detto.
2: Era semplice.
0: Io sono un po' curioso perché spesso vengono ospiti romani. È venuto anche Dito nella Piaga.
1: E sai, a Roma comunque nascono solamente persone che poi in un certo senso vengono intervistate.
0: Anche lui di Roma. Non so se, se lo percepisci.
1: Sì, sì,
0: ero curioso di sapere un po' la questione scout. Perché va molto di moda a Roma. Tu li hai mai fatti gli scout? O sei un po' come me che.
2: Cosa sono gli scout?
0: Oh,
1: bene, perfetto.
0: Vedi che io sono contento.
2: Cioè, magari li conosco, ma non.
0: Gli scout sono quelli, come possiamo definirli?
1: Sono delle persone che si puliscono la coscienza. Non sto scherzando, ovviamente. Però sappiamo bene cosa sono gli scout.
2: Quelli tipo con i calzini alti,
0: bravo,
2: con le camicette,
0: bravo,
1: dei tedeschi.
0: Bravo.
2: A me mettono un po' d'ansia.
1: Okay.
2: Non so perché, cioè non è giustificata questa cosa,
0: no,
2: però
0: infatti,
2: comunque boh.
0: Anch'io in realtà, però parlando un po' con Dito nella Piaga, gli scout a Roma sembravano quasi legge.
1: Ma noi abbiamo scoperto anche che Pippo Baudo ha fatto lo scout.
0: Sì, Fiorello ha fatto gli scout,
1: allora.
0: Louis Armstrong ha fatto gli scout.
1: Vabbè, ora va bene.
0: Louis Armstrong. Il primo uomo sulla luna.
1: Neil Armstrong.
0: Vabbè, siamo lì.
1: Sempre roba.
0: Va bene, finite le domande ignoranti. Tra pochissimo cominciamo a parlare seriamente di musica perché c'è una bella estate in cui c'è il 3 protagonista. Intanto torniamo a Sanremo.
3: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: con il 3 fragili su Radio Latte Miele, cioè proprio il 3 presente qui in studio con noi. Che effetto ti fa riascoltare questa canzone, che comunque è uno degli step forse più importanti per la carriera di un cantante?
1: È strano, perché comunque mi
0: ti rinfresca,
1: mi catapulta tipo a 2 anni fa, che comunque per me questo pezzo poi è uscito 1 mese fa.
0: Vero.
1: Capito? In realtà sono già passati 2 anni, quindi mi riaffiorano un sacco di ricordi in testa, però sono tutti ricordi belli, nonostante comunque fosse un periodo abbastanza
0: stressante.
1: Sì, ma non per Sanremo, proprio di vita in generale. Cioè Sanremo per me è stato un periodo bellissimo.
2: Marco, come sei cambiato tu nel frattempo? Perché sono passati 2 anni che sembra davvero, mi parli del 2024 e dico sì, vabbè, ieri quindi.
0: Sì, infatti leggendo esatto, 2024 dire più di 2 anni.
2: Più di 2 anni fa,
1: più di 2 anni
2: fa. Come sei cambiato tu, sia umanamente che artisticamente?
1: Ma io sinceramente mi sento sempre uguale, poi inevitabilmente le cose cambiano, alcune cose sono cambiate, però musicalmente mi sento di voler tornare in un certo senso a fare la roba che mi ha reso popolare, tra virgolette.
2: Sì.
1: Umanamente non so, sono, lo dovresti chiedere a chi mi frequenta, perché non lo so. Cioè io stesso non te lo saprei dire, mi sento sempre uguale comunque.
0: Hai detto che comunque vuoi rimanere sempre sulla stessa linea per quanto riguarda creare. Un momento molto importante per te della creazione, di scrivere, di far uscire dell'idea, sono le docce. Siamo in un periodo dove le docce ce ne facciamo un po' di più, vero? Quindi non so, vuol dire che queste docce aiutano a tirar fuori magari qualcosa, qualche idea, qualche...
1: Beh, sicuramente questo caldo è...
0: Questo caldo, questa è una scusa.
1: Sì, sì, è importantissimo. Però ecco, diciamo sì, stare sempre freschi e belli idratati non è male.
0: Che è proprio per una questione di freschezza,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: tanto
1: sì,
0: come noi plebe
2: e non
0: che canta sotto la doccia.
2: Non uscire durante le ore più calde della giornata, mancava questo, no, rimaniamo idratati.
0: No, esatto, vabbè, non era per quello, era che, perché comunque quante persone cantano in doccia?
2: Cioè, vabbè,
0: tutti,
2: tanti.
0: In maniera stonata, però... Tu invece hai quel momento in cui magari ti chiudi in te stesso e trovi ispirazione.
1: Mi viene qualche idea che poi magari mi asciugo e la scrivo sulle note, però comunque qualche idea mi viene sempre, cerco di appuntarla in modo tale che non possa non scordarmela.
0: C'è sempre quest'ansia delle canzoni scritte sul telefono.
1: Sì, perché cioè, se te la scrivi rimane là, capito?
0: Ma scusami, non hai paura poi? Adesso non so come funzioni.
2: No, in realtà c'è il backup.
0: C'è il backup.
2: Dovessi per esempio perdere il telefono.
1: A me non è mai successo una cosa
0: del
1: genere.
0: No, non è una gufata, era solo per una preoccupazione.
1: Una grattata mi giro, ma no, però...
0: fai bene. Allora,
2: dopo la grattata ti insegniamo a mettere il backup all'interno.
1: Ok, magari,
2: note,
1: sì.
2: In realtà la si salva direttamente sul computer o comunque su un cloud.
1: Ah, no, io guarda cloud, cose, nuvole.
0: Anch'io, io uso solo Claudio.
2: Ecco. Sai che l'ho pensata ma non l'ho detta.
0: Non l'hai detta, dai, ci ho pensato io.
1: Non ci capisco veramente nulla. Scrivo e so che rimane là.
0: Ecco, cerchiamo di mettere, cosa c'è? Tipo l'AirTag che ti dice dov'è il telefono.
2: Perché devi usare questi termini che non ti appartengono?
0: Dopo cloud volevo spingermi. Tra pochissimo si parla della tua bella estate che sta cominciando e che ha dei bei appuntamenti.
3: Sono passati mesi e non so

0: Terapia 3 su Radio Latte Miele, c'è il 3 insieme a chi c'era, perché questa canzone abbiamo cercato di capire chi fosse questo featuring.
1: Sì, inizialmente in maniera quasi ignorante ho detto ma che è sto gruppo?
2: Sì, sì, era, abbiamo fatto la registrazione live dell'ultimo palazzetto, abbiamo messo le voci delle persone che erano
1: molto bello
2: presenti. Sì, è stata una cosa bella, infatti sono contento.
0: C'è una foto bellissima con te con in mezzo tutte queste persone, tutti questi fan che ti fanno video. E io ho pensato, cioè fosse successo magari negli anni 90, avreste avuto semplicemente i fan che si vivono il momento, cioè.
2: Sì, vabbè, però devi star passo coi tempi, cioè nel senso fa parte del cambiamento proprio del mondo, cioè dell'epoca, insomma, è diverso.
0: Onesto.
1: Abbiamo parlato di note sul telefono.
2: Sì.
0: Vabbè, che forse
1: andiamo con block notes, se no.
0: Comunque, abbiamo parlato di fan, e i fan li potranno venire ad ascoltare live il 2 settembre al Magnolia di Milano e il 6 a Roma. Ecco, sì. Alla fine ti mette più carico o ansia il fatto di dover cantare davanti al pubblico di casa?
2: No, non ho mai avuto l'ansia per questo tipo di cose. Ho fatto il mio primo palazzetto proprio
1: sereno,
2: tranquillo, sì.
0: Un guida automatico.
2: Cioè, sono consapevole di quello che ho costruito, di quello che ho seminato negli anni, e so che le persone, cioè, mi danno fiducia, mi danno la carica giusta, capito? Non ho mai avuto la cosa di oddio, mo devo salire sul palco, c'ho l'ansia, mai.
0: Come il calciatore che si carica con i fischi o comunque con la carica dello
2: per
0: stadio.
2: Esempio, quella cosa lì, non, io quando giocavo a pallone non ci ho mai avuto, cioè i fischi mi mettevano in soggezione, capito?
1: Anch'io.
0: No, cioè, io mi caricavo invece.
1: No, io smettevo, le davo la palla all'avversario. Non lo faccio più. Ecco. Tu hai qualcosa che ti carichi prima di salire sul palco?
2: Io no, mi succede sempre che mi viene un sonno proprio che mi spegne completamente. No. E quindi,
1: forse è un po' l'agitazione. No?
2: Forse sicuramente c'è dell'emozione.
1: Inizio a sbadigliare quando sono
2: quindi,
1: teso.
2: No, io proprio mi metto a dormire. Cioè, mi metto stavo sul divano del camerino, mi ricordo, ho dormito mezz'ora. E poi mi sono svegliato e sono nato.
1: Non sentire la pressione, perché se dovessi
2: sbagliarmi. No, magari sotto forma di pressione camuffata, sì. No? Però ecco, veramente proprio c'ho sonno, non riesco a stare in piedi. Ma mi devo sdraiare.
0: A proposito d'ansia, succederà una cosa 3 giorni dopo il 2 settembre, tu sai cosa?
2: 3 giorni dopo il 2 settembre.
1: Quindi 5 settembre, vabbè, magari non lo sa, non ha studiato il calendario.
0: Perché il 2 settembre c'è il tuo live al Magnolia, sì. A Milano, 3 giorni dopo c'è un Inter-Napoli.
1: Non perdere, oddio. Magari.
2: Lì sarà tosta, perché inizio campionato proprio.
0: Sì, inizio campionato.
2: Siamo là.
0: Vabbè, tanto comunque non vedo grandi...
1: Cioè, secondo me...
0: grandi concorrenti con l'Inter.
1: Ma per favore, anch'io sono interista, non gufo romanista.
2: Allora, la seconda grattata della giornata.
1: Così fatto alla te, mi hai messo grattato.
0: Un sacco.
1: Mi raccomando, non perdetevi questi appuntamenti.
2: Sei da Roma?
1: Sì.
2: Vabbè. Cioè, vabbè, occhio a voi il centenario,
0: Perché tendenzialmente...
1: Occhio quest'anno, Perché il centenario?
2: O sai, una piotta ce la metto.
0: 1927. Oltre a essere nata mia nonna, è anche
2: 100
0: nata
2: anni da Roma, capito? Mercato, di balla fino al 2028. Okay. Io una piottarella ce la metto sulla Roma che vince il campionato.
0: Ok, se il 3 vince grazie alla Roma, poi ci facciamo un'altra chiamata.
1: Tu dici?
2: Ma no,
0: dovesse vincere... Questa la registriamo.
1: No, vabbè, ma non dovesse vincere.
2: Ma questo... guarda, che io te lo dico sincero, cioè non è che lo dico per scaramanzia, io dico secondo me potrebbe succedere.
1: Allora,
2: vediamo il mercato
1: dell'estate. Segniamoci questa scommessa. Oltre alla scommessa, segniamoci anche le due date.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: tanto
1: 2 settembre.
0: Siamo comunque campioni d'agosto da 20 anni.
1: Esatto.
0: Abbiamo ormai
1: sì.
0: Vabbè, prego.
1: Faranno dei campioni d'agosto, anzi, il campione di settembre sarà il 3. Il 2 settembre al Circolo Magnolia di Milano e al 6 settembre al Roma Summer Fest. Non perdetevi i grandi live del 3. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Maxi operazione dei carabinieri a Orosei contro un presunto giro di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 4 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 3 in carcere e una con obbligo di firma. Secondo l'accusa avrebbero predisposto documenti e contratti fittizi per consentire a cittadini extracomunitari di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Sequestrati 2 immobili e 3 conti correnti. L'inchiesta ha accertato finora il coinvolgimento di almeno 26 stranieri e le indagini sono ancora in corso. Il TAR della Sardegna ha sospeso il commissariamento dell'Agenzia Forestas, bloccando la nomina di Mario Graziano Nudda a commissario straordinario decisa dalla Giunta regionale. Il provvedimento accoglie il ricorso presentato da Salvatore Piras, ex amministratore unico dell'ente, la cui nomina era stata dichiarata nulla dall'autorità anticorruzione regionale. Secondo il TAR è necessario mantenere invariata la situazione fino alla decisione sul ricorso principale, sospendendo quindi gli effetti della delibera della giunta Todde. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio ha revocato l'autorizzazione unica che dava il via libera al progetto di glamping Tavolara Bay a Calafinanza nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Lo stop arriva dopo la revoca da parte del Consiglio Comunale della delibera che aveva consentito l'intervento e dopo le proteste di cittadini e ambientalisti. Il sindaco Francesco Lai ha parlato di una vittoria della collaborazione tra istituzioni, mentre la Presidente della Regione Alessandra Todde ha rivendicato il rispetto del piano paesaggistico regionale e delle competenze della Sardegna. Il 7 agosto riaprirà la strada provinciale 38 nel tratto di Montepino, chiusa dal crollo causato dal ciclone Cleopatra nel novembre 2013. L'arteria collega la Bassa e l'Alta Gallura, oltre ai centri di Olbia e Tempio Pausania. La conclusione dei lavori è stata annunciata dal consigliere regionale Roberto Ligioi. Ligioi ha sottolineato che negli ultimi 2 anni sono stati completati interventi rimasti fermi per oltre un decennio. Il crollo del 18 novembre 2013 provocò la morte di 3 persone inghiottite da una voragine nell'asfalto. La riapertura arriva dopo anni di proteste di amministratori locali e del comitato Pro Montepino. Il 7 agosto si terrà la cerimonia inaugurale con Ligioi e l'assessore Antonio Piu, segnando la fine di una lunga e dolorosa vicenda. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
8: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
9: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
10: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
11: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
12: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
13: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
1: Memorizzatevi le date del 3-2 settembre a Milano, 6 settembre a Roma Summer Fest.
0: Noi intanto ringraziamo il buon Guido e troverete l'intervista integrale sul nostro sito, che è sempre quello: www.latte

0: su Radio Rattiniere. Si parte da questo sabato: Udine, poi Bologna, Pescara, Perugia, Messina, Lucca.
1: Ma non è molto intelligente come giro. Cioè, dovrebbe fare, facessi un tour operator, fai dal nord Italia, poi scendi piano o dal sud.
0: Manda una mail da Zucchero.
1: E come sarà la mail?
0: Che ne so, bisogno chiocciola. Di una dritta su come organizzare il tour. Secondo te, non è che l'hanno fatto apposta, magari hanno degli appuntamenti e devono per forza passare da quelle zone. Non passeranno dalla mia amata Puglia.
1: Dannazione.
0: Mannaggia, regione presa di mira non solo dai turisti, ma anche da tanti professionisti del settore ricerca in fedeltà.
1: Ok, hai messo un sacco di parole che solitamente non usi, quindi mi sono un po' disabituato.
0: Il settore dell'infedeltà, quindi okay. Boom di investigatori privati sulle spiagge pugliesi.
1: La sai perché questa roba? Perché gli investigatori privati, visto che tanto alla fine abboccano tanto le persone a questi investigatori, hanno detto: allora, tuo marito o tua moglie ti sta facendo le corna dalla Puglia, precisamente da un posto bellissimo, dal Salento. E quindi questi investigatori vanno in Salento a farsi le vacanze e fanno: ah, comunque non l'ho beccato il tuo partner, sono 500 euro.
0: Che bello, cioè gli investigatori privati, mi stai dicendo che si stanno sfregando le mani?
1: Sì.
0: Speriamo che arrivi un bel cliente dalla Sardegna in questo periodo.
1: Non dirà tipo che ne so, tuo marito sta nell'entroterra siciliano, che è bellissimo, però in estate è un po' impegnato. Guarda, sta a San Vito Lo Capo.
0: Figata,
1: incredibile.
0: Vado anche gratis, quasi.
1: Ma insomma.
0: Allora, raccontare un po' la storia, l'andamento del lavoro dell'investigatore privato in spiaggia in Puglia è stato uno di questi, si chiama Aldo Tarricone.
1: Ovviamente non sarà il suo vero nome e cognome, perché sarebbe uno sciocco.
0: O magari sì.
1: Un gaglioffo,
0: come abbiamo imparato. Il termine del 300.
1: Sì.
0: Per dire che è una persona un po'.
1: È un po' sciocca.
0: Non ferratissimo nel mestiere che fa.
1: Non è un professionista.
0: Qui invece, a quanto pare, è un professionista, ma è andato in TV e sui giornali a raccontare come gli investigatori privati operano sulle spiagge.
1: Come se gli fai uno: che lavoro fai? Faccio la gente sotto copertura. Cavolo, cioè non puoi dire che fa l'investigatore privato, però.
0: Cioè, sei andato in televisione e ha raccontato che uno
1: lavoro nei servizi segreti, ma non so più segreti. Vabbè.
0: Esatto. Uno dei metodi per camuffarsi in spiaggia, cercare di non farsi riconoscere e passare inosservato,
1: e mettersi lo slippino.
0: Lo slippino ormai penso che diventi sempre più un faro puntato su chi ha lo slippino, perché ora non è che vada moltissimo
1: di moda.
0: Però il travestimento da finto venditore ambulante invece funziona. Capito? Quindi si muovono così con tutta la roba addosso, asciugamani,
1: quindi
0: giocattoli.
1: Quando vedete uno con i giocattoli, i racchettoni eccetera, che fa? L'abbiamo preso.
0: Esatto.
1: Secondo me non sta vendendo roba.
0: Racchettoni, palloni, io non ho fatto niente. Io amo mia moglie, non ho fatto niente. Braccialetti.

0: Parlami d'amore, Giorgia, su Radio Latte Miele. Parlavamo di tradimenti in realtà, perché boom di investigatori privati sulle spiagge italiane, soprattutto in Puglia.
1: Però se in realtà è sempre amore, o almeno c'è stato, perché se addirittura uno si mette o una si mette a prendere, a ingaggiare un investigatore privato, vuol dire che ci tiene talmente tanto da spenderci soldi.
0: Oppure vuole le prove per il divorzio.
1: Quello anche. E quindi ama i soldi in questo caso.
0: Allora, in questo caso non vogliamo soffermarci troppo sulla singola situazione. Però questo detective pugliese Aldo Taricone, con, leggo, 48 anni di esperienza.
1: Quanti anni c'ha? 180, perché l'esperienza
0: ne avrà
1: parte.
0: Qualcuno in più dei 48, che ha raccontato il modus operandi di questi detective privati in spiaggia. Quindi si camuffano da venditori ambulanti per non farsi riconoscere, e poi cercano di catturare un'immagine, un momento.
1: Attenzione italiani infedeli, se siete con l'amante in giro per le spiagge e vedete un venditore ambulante che vi guarda un po' troppo
0: sospetto,
1: andate da lui e cercate di comprargli qualcosa. Vedete che accento ha, vedete
0: o
1: che
0: allontanatevi
1: tipo...
0: infatti, già fanno fatica poverini i venditori ambulanti in
1: infatti,
0: spiaggia.
1: Non facciamo di cattiva pubblicità. Ecco, per capire se quello fa quel lavoro potete fargli domande scomode del tipo: di che tessuto è questo costume? Oppure fammi vedere come si usano i ragazzi.
0: Ma perché, scusa, il venditore ambulante medio non lo sa. E tu quando compri i racchettoni sei lì solo che cerchi di barattare il prezzo.
1: Ecco, se
0: ma
1: mi
0: se
1: da...
0: ti do...
1: ecco, bravo, bravo. Se state magari cercando di contrattare e da 20 euro arrivate a 2 euro, perché fai, dai, fammelo 2 euro, vabbè, sì, tieni, vuol dire che non è lì per fare quel lavoro, vuol dire che sta facendo altro.
0: No, se te lo fa a poco prezzo ma ti chiede anche una foto, lì due domande vanno fatte.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
8: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
5: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati, trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

0: piccola.
1: Erma Almeta insieme ad Elisa, piccola anima su Radio Latte e Miele, queste belle note romantiche. Noi chi di romanticismo non è che ne stiamo parlando più di tanto.
2: Non è anche troppo bene in realtà.
1: Tradimenti, boom di investigatori privati sulle spiagge italiane. E tra l'altro, dalle parole di questo esperto, ripetiamo, detective pugliese Aldo Tarricone, che si è raccontato in TV e sui giornali, ha svelato un po' i trucchi, i travestimenti, ha tirato fuori anche le scuse più assurde che sono state raccontate.
2: Ci sono cascato dentro. Cioè, qual è una scusa che usano queste persone qua?
1: Allora, per esempio, stavo facendo un massaggio d'urgenza a un'altra persona che aveva preso questo attacco di cervicale improvviso, capito?
2: Certo, il problema... Vabbè, no,
1: beh, posso... l'arietta,
2: siamo,
1: c'è il mare.
2: Siamo in una fascia protetta, non posso dire quel che penso. Però in realtà, ne parlammo qualche giorno fa di questi investigatori privati. È difficile che vada sul campo, cioè ormai era diventata più una questione digitale.
1: No, invece qui abbiamo detto che si camuffano da venditori ambulanti per prendere sul cogliere sul fatto i traditori o le traditrici.
2: E poi scusa, quindi mi stai dicendo che il detective poi va dal traditore o dalla traditrice a dirgli guarda,
1: no,
2: che ti ho visto.
1: Manda tutti i documenti, magari fa un video, fa una foto, manda tutto.
2: E poi gli infedeli o le infedeli
1: devono giustificarsi.
2: Scusa. Ok, dammene altre.
1: Per esempio, non era un bacio appassionato, ma stavo facendo la respirazione bocca a bocca.
2: Questa è vecchia però, cioè potevano un po' giocare di fantasia, perché poi, cioè, chi è che si mette a fare la respirazione bocca a bocca? Cioè, se tu hai una sconosciuta che sta male, vai là e dà un limone, cioè non funziona in questo modo.
1: Magari, non so, aveva perso un attimo i sensi, la scusa è quella, no? Vedi che aveva gli occhi chiusi mentre facevo la respirazione bocca a bocca.
2: Ma tutti hanno gli occhi chiusi quando si fa respirazione bocca a bocca.
1: Anche quando si bacia. L'ultima, infatti. Allora, no, non stavo accarezzando questa persona, ma le stavo togliendo un granello di sabbia dall'occhio.
2: Il problema
1: quando
2: è
1: magari
2: che
1: si vedono che sono lì vicini.
2: È che questo granello di sabbia non era nell'occhio, ma era dentro le mutandine. Quindi non è molto giustificabile come cosa.
1: Ecco, fermiamoci all'occhio perché la sabbia di solito scappa da altre parti.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: 19 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sal Da Vinci con Poesia su Radio Latte Miele nella serata di questo giovedì 2 luglio. Ciao Maschi.
1: Ciao Simo Rossi, come va? Come non va?
0: Molto contento perché vabbè, siamo entrati in quella fase della settimana in cui sentiamo il profumo del weekend.
1: Eh sì.
0: Ma anche perché abbiamo lasciato in sospeso Cruci Verbone.
1: Ah, è vero, tra poco andremo a vedere se qualcuno avrà risposto bene, anche se sbulciando un pochino il 335-787-1910 vedo un po' di gente in difficoltà.
0: Allora, non era facile oggi la parola del giorno, non la parola del giorno è quello che ci racconti te.
1: La soluzione del cruciverbone del giorno.
0: Ecco, parole che arrivano al 300 dopo Cristo, sì, e invece stiamo parlando del cruciverba.
1: Del 2026 dopo Cristo, che bisogna puntualizzarlo.
0: Che comunque siamo dopo
1: okay, Cristo. Vai avanti.
0: Auguri allo sci nautico, oggi il 2 luglio veniva inventato questo bello sport.
1: Sì, no, mi sembrava tipo auguri a... il Claudio, cioè lo sci nautico, cioè la moglie lo sci nautico e Claudio e la Giovanna.
0: No, dobbiamo ringraziare Ralph Samuelson, okay, che è stato l'inventore dello sci nautico, che
1: Brasile.
0: Proprio il 2 luglio, no, Stati Uniti, il 2 luglio del 1925 fece per la prima volta questo tratto con degli sci. Grazie al fratello che era sul motoscafo, lui si è fatto trainare per circa un minuto.
1: Ho provato a farlo una volta e ho pianto.
0: Io mai fatto. Paura, sì. Perché poi gli sci, ho paura sulla neve, non immagino sull'acqua,
1: tu
0: non essendo capace.
1: Sciare vuol dire, cioè quando tu hai gli sci sulla neve, in realtà non stai sciando sulla neve ma sull'acqua, perché appena la neve va a contatto con gli sci si scioglie. E quindi in realtà è sempre sci nautico, solo che da una parte c'è la montagna, dall'altra hai semplicemente qualcuno che ti sta trainando nella pianura.
0: Ma hai studiato scienze? Chi te l'ha detta sta cosa?
1: Non mi ricordo.
0: Io non ci credo.
1: Vabbè, dai,
0: credeteci,
1: controlla.
0: Anzi, tra poco ci sono le news e subito dopo giocheremo con il cruciverbone.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Bentrovati da Geni di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
6: L'economia.
5: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elie Schlein. Nel suo messaggio la Presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
7: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.

0: Mauro su Radio Latte Miele, in questo giovedì 2 luglio vi abbiamo lasciato un po' sulle spine.
1: Sì, anche soprattutto perché essendo estate si parla di pesce.
0: Bravo, no, bella. Okay. No, perché abbiamo dedicato la seconda ora ovviamente all'ospite, il 3, e quindi abbiamo traslato il cruciverbone con la soluzione in questa ultima ora dalle 19 alle 20. Allora abbiamo al telefono Francesco Leone Deva. Ciao, buonasera,
1: ciao,
0: benvenuti.
1: Ragazzi.
0: Allora abbiamo questa connessione che va.
2: Sì.
0: Allora abbiamo questa connessione che va e che viene perché voi siete al mare.
2: Certo.
1: Danno per scontato.
2: Sì, siamo bene.
0: Allora sono certo. al Lido di Savio.
2: Lido di Savio, sì. Simo Vaschi, avete capito bene.
0: Perfetto. È zona Riviera Romagnola, vero?
2: Sì.
0: Perfetto. Sì.
1: Che temperatura c'è lì?
2: Provincia di Ravenna.
1: C'è caldo?
2: Abbastanza
0: da stare al mare. Allora ragazzi, oggi stiamo giocando con il 16 orizzontale. Pesce affine al dentice, comincia con la S, con una parola di sei lettere.
1: Vai Eva.
2: No, Leone lo dico.
1: Leone.
2: Vai.
1: Leone.
2: Sarago.
1: Bravo. Arruggito.
0: Direttamente dalla spiaggia. Giustamente siete piccoli voi. Quanti anni avete?
2: Ah, io ne ho 12.
1: Ah, grande allora, c'ho 12 anni.
0: Leone?
2: 7.
1: Ok.
2: 7. Eva ne ha 3.
0: Eva ne ha 3.
1: Ed è quella che ha dato il suggerimento, incredibile.
2: Certo.
0: È stata Eva ad indovinare. Sotto il controllo, ovviamente, non sono dei bambini da soli in spiaggia, ma c'è la zia, c'è da dirlo.
2: Certo, c'è zia Nicoletta.
3: Sì, c'è la zia.
0: Grande zia Nicoletta, ecco, che supervisiona.
1: I ragazzi, ok, che sono giovani, non è che sono così tanto, diciamo, in là, per cui già da soli a 12 anni prendono e se ne vanno.
0: Vogliamo
1: a fare
0: 3 ombrelloni e 6 sdraio. Va bene ragazzi, allora vi lasciamo al Lido di Savio. Quanto ci rimanete? Tutta l'estate?
2: Praticamente.
1: Che bello.
0: Che invidia.
1: Ragazzi, sembra un po' un discorso da anziano,
0: è
1: ma
0: così.
1: Godetevela, perché poi questi bei 2 mesi di vacanze diventeranno forse 2 settimane. Però non volevo ammazzare così il
0: ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao Leone, ciao Eva e ciao zia Nicoletta.
1: Ciao.
0: Continuate ad ascoltare Radio Latte Miele.
2: Ciao.

0: Benge Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Latte Miele, direi viva l'estate, soprattutto per questi ragazzi con cui abbiamo giocato con il Cruciverbone.
1: Questa canzone l'hanno fatta per noi che non andiamo in vacanza, perché loro sono a Rimini, in zona Emilia Romagna.
0: Milano Marittima.
1: Milano Marittima per farsi i bagni al mare, noi bagni al massimo. Facciamo una vasca.
0: Vabbè, su arriveranno le vacanze anche per noi. Intanto Francesco, Leone, Eva, questi tre bambini,
1: la zia.
0: 12,
1: la zia.
0: 6, 3
1: no,
0: anni.
1: 12, 7, 3 anni.
0: 3 anni e la zia Nicoletta che supervisionava un po' tutta la situazione.
1: Vabbè, anche perché ragazzi, i bambini di 12 anni che vanno al mare così da soli, ok che siamo in tempi un po' diversi rispetto a quando eravamo piccoli noi, però insomma con calma.
0: Ma anche la zia rimarrà con loro fino a fine estate o poi arriveranno i genitori, la zia farà cambio.
1: Scusa, non sono loro parente,
0: dovremmo
1: non lo
0: chiamare
1: so.
0: Zia Nicoletta.

0: ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profumi a biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte, forte, sempre.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
9: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
10: Dove vai?
9: Vado al Fast.
11: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
15: La tua salute non può aspettare.
16: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
17: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanieda 37. Ampio parcheggio.
3: Hai presente quando ti fai una passeggiata in un viale dove ci sono molti negozi e senti quell'ondata di freddo dell'aria condizionata?
10: Sì, ci vado ogni mattina per rinfrescarmi, per cominciare bene la giornata.
3: Ecco, a Torino non ci sarà più questa possibilità, ne parliamo tra poco.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: Roll. Pino D'Angio, 1981, ma quale idea su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto parliamo anche di belle idee, tipo quella che hanno avuto a Torino, una cosa che dovrebbe essere fatta anche nel resto d'Italia.
1: E cosa hanno fatto a Torino?
0: Allora, è scattato l'obbligo per i negozi di chiudere le porte se l'aria condizionata è in funzione. Non so se hai visto questa cosa.
1: Ho visto la notizia e mi sono reso conto questo weekend che sono stato ad Alassio che ogni volta che passavo da un negozio mi arrivava questo refrigerio sui piedi. E un po' sono dispiaciuto, però si parla di ovviamente risparmio, inquinamento.
0: Perché è un problema, visto che a me sembra assurdo nel 2026 che ci siano questi negozi che, ok, che se rimangono chiusi a livello di porte, che poi in realtà, cioè, le porte si possono anche aprire automaticamente, sono quasi tutte così. Mi sembra assurdo che vengano lasciati aperti per invitare i clienti ad entrare, perché alla fine è quello l'unico motivo per cui rimangono aperti.
1: Ah, tu dici?
0: E certo.
1: Ti faccio l'occhiolino con un po' di aria condizionata.
0: Esatto, e tu entri
1: vieni
0: e fai.
1: E prendi un po' di fresco.
0: No, sono qua solo per guardare.
1: Esatto, però non vale solo, dentro c'è il cartello, se entrate non vale solo guardare.
0: No, quello non penso che sia.
1: Se usate la nostra aria condizionata ha da pagare.
0: No, penso sia illegale una cosa del genere.
1: Sì, certo, non sto dando un'idea.
0: Anche perché tu ogni volta che entri in un negozio poi sei portato a comprare qualcosa. Io per esempio, tu ben sai che ho avuto il problema che mi si è spezzata la chiave dello scooter in due.
1: Ieri.
0: Oggi sono andato a fare la chiave nuova dalla ferramenta. Beh, già che c'ero mi sono comprato anche una lampada che mi serviva per il bagno, perché alla fine è quello, cioè tu porti il cliente dentro e usi, che ne so, la scusa della chiave.
1: Ti sei rotta la chiave?
0: In questo caso.
1: Hai visto questa bella lampada? Te la regalo.
0: No, non la regalo, no, perché l'ho pagata. Ma in realtà, tipo, nei negozi l'aria condizionata è un plus.
1: È un assist,
0: e
1: certo.
0: Visto che comunque l'aria condizionata accesa con la porta aperta triplica i consumi, il sindaco di Torino ha firmato questa nuova ordinanza per cui le porte si potranno aprire solamente se ci sono dei clienti che vogliono entrare o se c'è un carico scarico merci.
1: Giusto, così ragazzi. Dobbiamo prendere l'aria condizionata, bisogna entrare.
0: Esatto, e bisogna soprattutto.
1: E nel caso acquistare.
0: Sì, perché comunque lei che prendi.
1: No, ma quanto costa? No, sono entrato solo per l'aria condizionata.
0: Sono 26
1: 5 euro al minuto.
0: Ah, io avrei detto 26. È l'amore.

0: Vai tre volte Irene Grandi su Radio Latte Miele, perché in realtà è vai vai vai dal,
1: vai, vai, vai.
0: Dal 1994 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di questa nuova ordinanza del sindaco di Torino che ha deciso che i negozi dovranno rimanere chiusi.
2: Sì, vi è capitato di andare a Torino, comunque anche in altri luoghi, e camminare magari nella via quella dello shopping, trovare queste ventate d'aria condizionata che ci arrivano sulle caviglie, che non disturbano le persone.
0: Non ci saranno più, perché disturba l'ambiente, visto che comunque Torino è una di quelle città che ha avuto grosse difficoltà con i blackout. Hanno dovuto fare una specie di riunione del sindaco insieme ad altri funzionari, una riunione d'emergenza per quanto riguarda i blackout, e in quel momento durante la riunione c'è stato un blackout.
2: Ah, veramente?
0: Eh sì, e quindi...
2: perché c'era l'aria condizionata accesa ma la porta era aperta.
0: Ecco, infatti, perché questo che succederà, scatta l'obbligo per i negozi di chiudere le porte se l'aria condizionata è in funzione, che poi alla fine, come dicevi tu entri in uno di questi negozi e ti godi l'aria condizionata. E io mi ricordo che quando sono stato a New York nel 2018, estate 2018, c'erano 35 gradi, c'era già un bel caldo.
2: Che
0: però...
2: già negli Stati Uniti l'aria condizionata...
0: è un problema.
2: È meglio dell'ossigeno per loro.
0: Sì, abbiamo visto ieri come il 90% delle famiglie abbiano l'aria condizionata in casa. Ecco, i negozi un po' ne abusano, perché lì le porte sono chiuse, cioè non ci sono problemi.
2: Stai parlando degli Stati Uniti?
0: Esatto, a New York precisamente, perché poi ogni nazione ha la sua politica. Perché sono stato anche da Macy's, che sono i grandi magazzini newyorkesi, dove le porte sono chiuse, però tu entri e ho capito perché. Ai tempi alcune persone mi hanno detto: portati una felpa in giro per New York, ma ci sono 35 gradi. Perché nei negozi a New York l'aria condizionata è a 16 gradi. Non è come qua che metti 16 gradi e forse arriva a una temperatura quasi sui 20. Là se sono 16 gradi, sono 16 gradi.
2: Guarda, a me si è bloccato il collo a tornare con un viaggio in macchina insieme a un mio amico.
0: E là cosa ti si bloccava? La spina dorsale?
2: Tutto!

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Spot.
2: Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
3: Bene, totale 14 euro.
2: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
4: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
2: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
10: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
10: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
10: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
2: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!

0: una grande festa su Radio Latte Miele. A proposito di celebrazioni e di un emiliano come Luca Carboni, salutiamo tutti gli amici dell'Emilia Romagna, perché oggi 2 luglio è la giornata degli emiliano romagnoli nel mondo. Ce l'ho fatta a dirlo.
1: Bravo, sei stato bravissimo, sai, 10 e lode.
0: 10 e lode. Tante persone dell'Emilia Romagna che sono emigrate all'estero, la maggior parte sono in Europa.
1: La maggior parte sono piadine, ho pensato.
0: Ma che stereotipo è?
1: No, vabbè, è vero che comunque...
0: Stai offendendo tutti gli emiliani, romagnoli all'ascolto.
1: Insieme a Parmigiano penso che le piadine siano la cosa più emigrata dall'Emilia Romagna all'estero di tutte.
0: Che buona, buona.
1: Infatti, non so che cosa ho insultato, che buona, perché ti...
0: No, non ti preoccupare, magari la piadina sarà protagonista delle tante feste in giro per il mondo, dall'Argentina, perché lì c'è una forte popolazione di emiliano romagnoli, anche alla Spagna, e quest'ultima è protagonista anche tanto nello sport. Parlando di tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz in questi giorni si trova in zona, è in Italia.
1: Certo, se ha problemi a polso non potrà tornare a giocare fino a metà luglio,
0: e non lo so quando tornerà a giocare. Magari
1: dovrebbe essere il 14 luglio, non vorrei dire una sciocchezza,
0: senti, di fissare sulle date. Non lo sappiamo. Hai sentito il medico?
1: No,
0: c'è il permesso?
1: Posso parlare?
0: Prego.
1: La settimana scorsa, avendo fatto l'orario di DAG, dove solitamente si parla di sport,
0: hai sentito il medico di base di Carlos Alcaraz, certo.
1: Che si chiama Carritos, perché hanno questa cosa che devono lavorare solamente con persone che hanno un nome simile. Sto scherzando, ovviamente. No, ma in realtà dovrebbe essere il 14 luglio il ritorno di Alcaraz, quindi ha detto a questo punto me la cillo, come dicono i giovani. Che lui è
0: se la sta cillando bene, perché si trova sull'isola di Procida in Campania.
1: Itzega.
0: È stato avvistato in un ristorante di pesce. Scusami, c'ha un problema al polso. Qual è il miglior allenamento, la migliore riabilitazione dopo un infortunio?
1: Per cibo.
0: A forchetta, col polso.
2: Latte Miele. 19:58.
0: Abbiamo finito per questo giovedì 2 luglio.
1: No!
0: È così. Caro mio, ci ritroviamo domani.
1: No!
0: Dai che... Più entusiasmo, che sarà venerdì.
1: Sì! Sì! A domani a tutti!
0: Alle 17 vi lasciamo con Paolo Fox. Ciao! A domani a tutti.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia e iniziativa in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento e stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale, quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto perché a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove dissonante non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte miele, Re Wind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Re Wind, la musica che non si dimentica. 1976.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Latte Miele, Ray Wind.
8: Dagli anni 60 ad oggi.
7: La musica che non si dimentica. 1980.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Maxi operazione dei carabinieri a Orosei contro un presunto giro di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 4 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 3 in carcere e una con obbligo di firma. Secondo l'accusa avrebbero predisposto documenti e contratti fittizi per consentire a cittadini extracomunitari di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Sequestrati 2 immobili e 3 conti correnti. L'inchiesta ha accertato finora il coinvolgimento di almeno 26 stranieri e le indagini sono ancora in corso. Il TAR della Sardegna ha sospeso il commissariamento dell'Agenzia Forestas, bloccando la nomina di Mario Graziano Nudda a commissario straordinario decisa dalla Giunta regionale. Il provvedimento accoglie il ricorso presentato da Salvatore Piras, ex amministratore unico dell'ente, la cui nomina era stata dichiarata nulla dall'autorità anticorruzione regionale. Secondo il TAR è necessario mantenere invariata la situazione fino alla decisione sul ricorso principale, sospendendo quindi gli effetti della delibera della giunta Todde. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio ha revocato l'autorizzazione unica che dava il via libera al progetto di glamping Tavolara Bay a Calafinanza nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Lo stop arriva dopo la revoca da parte del Consiglio Comunale della delibera che aveva consentito l'intervento e dopo le proteste di cittadini e ambientalisti. Il sindaco Francesco Lai ha parlato di una vittoria della collaborazione tra istituzioni, mentre la Presidente della Regione Alessandra Todde ha rivendicato il rispetto del piano paesaggistico regionale e delle competenze della Sardegna. Il 7 agosto riaprirà la strada provinciale 38 nel tratto di Montepino, chiusa dal crollo causato dal ciclone Cleopatra nel novembre 2013. L'arteria collega la Bassa e l'Alta Gallura, oltre ai centri di Olbia e Tempio Pausania. La conclusione dei lavori è stata annunciata dal consigliere regionale Roberto Ligioi. Ligioi ha sottolineato che negli ultimi 2 anni sono stati completati interventi rimasti fermi per oltre un decennio. Il crollo del 18 novembre 2013 provocò la morte di 3 persone inghiottite da una voragine nell'asfalto. La riapertura arriva dopo anni di proteste di amministratori locali e del comitato Pro Montepino. Il 7 agosto si terrà la cerimonia inaugurale con Ligioi e l'assessore Antonio Piu, segnando la fine di una lunga e dolorosa vicenda. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito, via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
8: 1977.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
7: Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: 21 e 1.
1: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1967.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
1: Acqua e sapone,
0: oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
2: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: Latte Miele Rewind.
6: Dagli anni 60 ad oggi,
5: la musica che non si dimentica. 1983.

0: Volta a settimana, direttamente sulla sabbia, all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte e Miele, con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100100. Ti aspettiamo al Ciringuito 100100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
1: Spot. Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer e sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
2: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
5: Dove vai?
4: Vado al Fast!
6: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
0: Il nastro del tempo di Radio Latte e Miele
7: 1977.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
2: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

0: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
2: Bene, totale 14 euro.
1: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
2: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
3: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
4: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Radio Latte Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia e iniziative in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento, stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale, quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto perché a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove dissonante non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
6: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
7: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992,

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.